L'amour de Jakan Mihal Nai. C'è l'amour, declara, io vi ti biala di. E a schina malsogna, mo dolce de soffri. C'è l'amour, declara, l'amour, esco in legn, el cor lu penetrada fa ella l'austrien. Culeva esca figlia ti biala l'amour. Ed in tuo cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart, e mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amour che ciocca e fa il cors schluppa.

Sein da not. Da Peter Lanzel. La sciurdüm vain sur la verda val a stender sur il got, ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valade ci sparderja per dormir, mas fermant si ad usade veglia vusch valendo dir. Diaut per cura, in giadina, sun il splez de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.

0: Les novitats de RTR.
1: Pli resvischnankes grischunes an LED presidents comunals, la formazion professionale in Svizzera in de les meires del mond, e l'emne comença cun Blair Soulei. E les sis al microfon e Florent Mon, ben di. La domenica nei bitmo da votazioni sin tutti i livelli politici, ma bene in qual elezione comunale. E nel Grigione hanno differenti svisnanches di delegger presidenti o presidentes comunales.
2: In Niev Presidenz survend entre Autor la Vischneunke dat Ilans Lion. Il Vizepresident de Token de Keo, Martin Capeder, succede a Markus Beer, ca demissionaus il Davos di Lion. Ed è a bravuon filisur anceiva l'autoron in a nova presidenta, la potecra promovida Ruth Loy Marseiller succede a Luzi Schutz. Ed a poschiavo meinen avenda l'autoron Davide Vassella la Vischneunke, el succede a Giovanni Jochum. Combatte electoral sa quai dau a Zernetze della Tumliaschka. A Zernetze il presidente actual Domenic Touch fac la cursa incontr Fadri Guller e la Tumliaschka elegiu Roland Margadant anstel dat Otmar Kavietzel. Margadant succede a Pius Giger. In a decisione importante a quai dau elenge din alta. Tut las indis Vischneunkes angic gie alla sanadura, ascia ai la finanzazion garantida e con ils contracts de prestazion ai ai il provvedimento a sanadats segeraus pils proxims tres ons. Livia Kaduff, redaktion Quira.
1: Ils talents de profession de la Schweizer an recalciales campionats mondials de masterins en la China en tot dodis medaies, uscia e la Schweizer tante les treis meires nazions, sco la Fundazione Swiss Skills scrive. De las dodis medaies en quattr daur, quale sei da en las categorias Industrie 4.0, Hotellerie e Kommunikation, Installateurs sanitaires e Mechanists de Maschines de Construktion. Il presidente della Confederazione Guy Parmala ha gratulato ed accentuato che la formazione professionale sia in trumf della Svizzera. La partita della dreccia francese, il Rassemblement National, fa 14 seats all'elezione per in parte del Senat, tra cui alla partita di Marine Le Pen per la prima giada in una frazione e con cui da più dreccia in il Senat, tant'altro altro per tutti il tempo di fare plec per centrare domande della regenza e per la gesta di tractandas. Il risultato del Rassemblement National vale sco segnal per le elezioni per il presidi della Francia 2027, Marine Le Pen vuol l'ora candidare. Il presidente del Stadi della Serbia, Aleksandar Vučić, e sa retrace anticipata ma in de ses uffizi, si seconda periode d'uffizi fis id a fin alla fin del 2027, per una ulteriore periode d'uffizi ne avesse il bec da stia candidare. Questo passo veni speciale perché Aleksandar Vučić vuol diventare chef della regenza. El candidesce alle elezioni del Parlamento del 25 d'ottobre per questo uffizi. Nos mi dai nel sport en la seconda ronda della Nations League ai dai una grande sorpresa l'equipe nazionale tedesca perde contro la Grecia con 0-1 al team del trainer Jürgen Klopp ne si becchierte già da fa goals o da levantati del 70% possess della balla. Il ulteriore risultato, la Serbia perde contro il Pajais Baskun 1-2, Danimarca batte Wales 2-0, la Norvegia perde contro il Portugal con 1-2, l'Austria batte il Kosovo 3-1, Israele perde 0-3 contro l'Irlanda, Gibraltar ed Andorra datten pari 0-0, ed il Geotran della Lituania e dell'Azerbaijan va fin pari 1-1. In les ligas regionales de Balapé hai da due stradas per les equipes grigiunes. In seconda liga de les donas perde il team sur selven contra les leaders de la tabella dat Uzwil con 1-3. E tra els omens perde Valposchiavo Calcio Ordeufer contra Bogne Regaz con 0-3. Bogne Regaz è la testa de la tabella de la seconda liga Valposchiavo Calcio in plaza 6. Il ha un risultato da hockey. In la Swiss League perde a Rosa 0-12 incontro il HC Sierre. In il secondo terzo a Rosa 10-7 gols. Il Grigiunzen os sin l'ottavo platz della tabella, quei 10 sur il strich. L'avversario de Sierre dell'altra parte salita del secondo platz della tabella.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con una bellezza aura di tonno e la sole splendura quasi dappertutto. Inoltre, ore di ade, ciao, a quere date fino a 27 gradi e sulle sotte 25, il grigion centrale fino a 23 gradi e in lendidine tra 20 e 24 gradi.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch. Pront per il dì.
3: Lundis di Bonura, l'ultimo di questo mese del resto, è fin già 5 passate a 6 mesi e sono la dina scena, già vi un buon primo caffè. Bel est con noi. Buon dì.

0: Sgiurina de las belas de quista sta a parlar d'amore saif qua pro RTR traiders pasale 6. Hai intanto c'è als uns deren forse stare fin già in let hai dat in a surprise sportiva saira Brandon McNulty a pisara pel cu della finijuln del campionato mondiale de velo a Montreal l'american gudogna in a corsa ci resterà in memoria sco una delle più spettacolari si d'una delle lunghes ed è stata con 273 km la seconda lunga corsa c'è insomma datignata la storia dei campionati mondiali. Appunto, or va all'American, 32 km davanti al Böt, alla Tacià e Gudogna avanti al favorito Michael Matthews dell'Australia e Mathieu van der Poel dell'Olanda. E Fitch contente, Claire, naturalmente Stangel, il stat Fitch, commossi, complere slarme, durante il Böt. Dopo questo corso un po' più turbolente, McNulty è sempre al primo campione mondiale americano, dopo Lance Armstrong e qua del 1993 e questa stat è fin già in tempin in avò. Ieri il Svizzers ha mossa in una fitch buona corsa e Mauro Schmidt ha combattuto fin l'ultimo per una medaglia al Zürich Eis a mancantare ora per pagare il top 10 e finisce sco un de Javel.
1: Mi hanno gewusst, wir sind heute eher als Aussenseiter am Start und sind trotzdem mit der Taktik ins Rennen, sobald wir auf die Runde können, aggressiv zu fahren und uns Rennen mitgestalten und ja, ein riesen Dankeschön, weil jeder Einzelne hat heute alles gegeben für das Team.
0: Spesch mit, er Stefan Küng muss seinen fermen Kurs, er schaut 14 Javel alle Persien bei der Püschko, 2 Minuten Sülnow, Champion Mondial McNulty.

Sin bellin de di bunura del 28 de settember. Ja vuja i possibel che vo vai vet let o forse du di, ma questa storia qua vale la pena da quintar a boinead. Cioè es qua? Tu ne son bai nun, ma sto ne essere in pad da lunge de venti. Ah, cels uers sto mangiar bler. Fitch Blair, de fatta, per avere avuto un polster avanti ci van l'ora e la posta d'invierno, quai sa va in a craia. Ma ci da eramo in concorrenza, ci nuns, ors, ci han l'ora al più Blair o al più bel spec per la sön d'invierno, quai dire nuf, almeno per mai, ma es fin già in pa tradizione para. In Alaska, in mio caso, è qui ci dis qua nu lancia quella concorrenza online. Es scocci a Par in pein alsko in Germany's Next Top Model a qua daia criteris, nu totles urses e totles urs van in concurrenza, becici rive davant las cameras ci son montate sent il Park Nazional.

0: Jüngst die Bunura Punktles Sesi Metze im Bundige Wüsche Florian Mann aus der Brandkules Novitäts.
1: La Schweiz ha refusat an l'iniziativa de neutralitat, square quella de l'alimentazione, ed en il grigiun ad astien ins Vinevant per votare e leger cun des dodions. Sperles votazions an era pliras vischnankes grigiunes e legide nov il presidi comunal. La Schweiz ha fait 12 medaglies als campionatis mondiales de Mesterins in China, 4 diade sei da aur, quen las categorias Industrie 4.0, Hotellerie e Kommunikation, Installateurs sanitaires e Mechanisten de Maschines de Construktion. Ed in seconda Liga de Ballapé de las Donas perde il Team sur Selven contra Uzwil kun in a 3, e ter els Omens perde Valpos Chiavo Calcio Ordeufer contra Bogn Regaz kun 0-3.
2: La Meteo presentata la Pro Senectute. Consigliazione su Stein in casta solitaria dat en la Villa Decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: L'ultima fine del settembre comincia con Fitch Belora, Duton e dan sulai per tutto il centone Roz. Le temperature sono più di sta, a cuore fino a 27 gradi, in suri sotto selva 25, il grosjon centrale di Ningedina dai oz fino a 24 gradi.
2: Dalla Damaun alla Saira.
0: E dai oggi tonso forse rumori si sono deficienti buonuno noi, per esempio la macchina di caffè al classico grandius per arrivare in pamelder ordelet. E allora dai noi mangiare qui squavo. Noi proprio quella ci fa il più grande piacere e oggi buonuno, ma Claire sto farsi il job al svegliarin e per cui vai a entrare l'impulso di dots. Quanto bene? C'è la giovaglierina che funziona o quando vai a punto che non funziona, dice tanto. L'impiso mai un po' di l'ora in 8 minuti qua pro RTR.

0: Hai, forse v'avet dudi, saira ang til salus de chacha tenor mai al pu bel compliment del mais qua al radio.
1: E il bap è un buon chachader.
2: Yeah.
1: Meglier.
0: Speresti vos lindigi comenza al main, conosci alch gnoc. Hai, isch in ingiune nis giuste d'intorn. Complimenti es poi mitja tanti es far sves, oh? Was heis sves? Funktionei. Buongiorno.

0: Fabian.
1: Musica romantica per stasi. Amo un panel der quist lundis di bonura del 28 de settembre. Intant stat vancia vant les 7 uri temp per nos in pisamaint. Pel di vin od de la Madeleine Manetsch.
2: RTL Impuls.
3: Il Schweierin è un gran inimic de mia figlia de 15 anni. Sarà giù il ton a dormire in avon, liet schabegia quasi mince de maun. Io mona l'uvra, cura che mia figlia aves de lavar. Sceu au del chela di, un ciù minutes, monta questa vents de plica quellas renomadas ciù minutes. Avon che mondi ort casa, cloma li opliras gadas ella. Auda ella meini bo, quoi sai o mai propi. Si u bab, che va pli tarte la lavur, dorme aung pli profond. Per essa sincera, son io mice ton so stade che lauda in somme si u agen schweierin. In di eis elu vignu scoi a stuo vigni. Cun di a die a mia figlia, an permette ella de lava immediat. Ma an ze cos und eu sortide de casa cun in schliet sentiment. Arrivata sul plaz de lavur, doni una cuortegliada sul mio telefonin. Tot pare ruasaivel. Forse me mi ruasaivel. Io metto il telefonin en in truquet. Durant la lavur son io occupada con massa obligazions. Per entuon las dies, vesel io plirs messadi sul mio telefon. Tot screts de mia figlia. «Miarda, io hai du miuò. Mamma, che doi fa? Il bab dorme era. Sas ti scriver al scolast? Manegges che detti conseguenzas. Mamma!» Tutta Nina scrive ella, «Io sono in scola». Io tile il profond flat, a vesel lautir che il scolast ha scritt. Mia figlia sei di poc comparita in scola. El demanda, se l'agi forse munkentauen se cei. E l'upli tart, in proxim messadi del scolast, nur ch'el scrive, tutto è ok, ella è arrivata. C'è il caos, ma io son contenta de veli giù tot quai, per pli tart. Num nada mai lu, cu tot era già vergau.
2: Impuls.

0: RTR cu muzică per mince guș la Beatrice Egli qua pro RTR intant deja vant les set.
1: RTR cum la bună nova da Lemna.
0: Hai per fare attento per aiutare beste spericlitate da e io blere su possibilità. Qua ier pensa la posta svizzera e di decia una nuova serie de marcas postala a cinci razzes de bestes de nuts svizzeres periclitate. Tante rote is qua al bov gris retic, cia cif in a marca am beperel nempe quella de dus i 60. Olura era il beige valesan, quella svezza contramettere in a certa da posta B, i mia favorite, sto a dir serius, che ci des la Ialina con barbet da la Pazzel. Procina Herzegina, sia fotografia è prominente sulla marca da 2,75. Sono giusto a studiare se ci si potesse trametter con 2,75. Mince caso, con la serie di segnare un'orale razza svizzera tradizionale che hanno formato l'agricoltura del nostro paese sur generazioni. Le bestie, quelle valen scopo e clitate per cui ci dà ad una pipaca e per quai ci ti les da irbiamo in pacas regiuns in Svizzera. I ci ti ha osa ci vöglies co è da tremetter in de certo un pacchettin conosce in marca per sostenere quelles bestes. E dies de spetare mo in zic les marcas quelles da e pur a partir del 5 de novembre da qui ston di mena. Sco fatto per la posta de Nadal.

0: Las novitats der RTR.
1: Clare zwischen Ankes Grischunes an LED-Präsidents Kommunals, la Formation professionale in Schweizer in delles Meeres del Mond, e l'emne comenze tjaut e cum blair solei. E les siat al microfone Florian Mon, bendi. La Schweiz ha refusato ante l'iniziativa di neutralità, scorre quella dell'alimentazione, ed è nel grigione ne d'astien ins vinovant per votare de legge con desdelge ons. Sper les votazions an era plire svischnankes grigiones e legge de novil presidi comunal.
2: In Niev Präsident survend enter auter la Vischneunka dat Ilans Lion. Il Vizepräsident de Token de Keo, Martin Capeder, succede a Markus Beer, ca demissionaus il Davos di Lion. Ed è a bravuon filisur entscheiva lauteron in a nova Presidenta, la potecra promovida Ruth Loy Marseiller succede a Luzi Schutz. Ed a poschiavo meinen avenda lauteron Davide Vassella la Vischneunka, el succede a Giovanni Jochum. Combat electoral sa quai dau a Zernetze della Tumliaschka. A Zernetze il presidente actual Domenic Touch fac la cursa in contra Fadri Guller e la Tumliaschka elegiu Roland Margadant anstel dat Otmar Kavietzel. Margadant succede a Pius Giger. In a decisione importante a quai dau elenge din alta. Tutles indisch Vischneunkes angic gie alla sanadura, ascia ai la finanzazione garantida e con ils contracts de prestazione ai ai il provvedimento a sanadat segeraus pils proxims tresons. Livia Caduff, redaktion Quira.
1: Ils talents de profession de la Schweizer an recalciales campionatis mondiales de Mestens en la China en tut 12 medailles, usche la Schweizer tante les treus meeres Nations, scola Fundation Swiss Skills scriva. De las 12 medailles en 4 daur, quella sei da en las categorias Industrie 4.0, Hotellerie Kommunikation, Installateurs Sanitars e Mechanists de Maschines de Construktion. Il presidente della Confederazione Guy Parmala ha gratulato ed accentuato che la formazione professionale sia un trumpf della Svizzera. La partita della dreche francese, il Rassemblement National, fa 14 seats all'elezione per una parte del Senat. Das quoi alla partita di Marine Le Pen per la prima già di nazione frazione e con quoi de pli dreche nel Senat, tant'altro auto per già nel tempo de fa plez, percentuale di domande alla regenza e per le liste di tractandes. Il risultato del Rassemblement National vale sco segnal per le elezioni per il presidio della Francia 2027, Marine Le Pen vuol l'ora candidare. Il presidente Stadi della Serbia, Aleksandar Vučić, è stato ritratto anticipatamente dai suoi uffici, se secondo periodo fis id a fin alla fine del 2027. Per un ulteriore periodo d'uffici ne avesse il becci da stia candidare. Questo passo viene speciale per quel che Aleksandar Vučić vuol diventare chef della regenza e il candidato alle elezioni del Parlamento del 25 ottobre per questo uffici. E noi mi dai nel sport, in la seconda ronda della Nations League hai una grande sorpresa. L'equipa nazionale tudestia perde contro la Grecia con 0-1. Al team del trenata Jürgen Klopp ne si becchierte già da fa gols o da vantaggio del 70% possesso della balla. Ed il ulteriore risultato, la Serbia perde contro il Paese Basco 1-2, Danimarca batte Wales 2-0, la Norvegia perde contro il Portugal 1-2, l'Austria batte il Kosovo 3-1, Israel perde 0-3 contro l'Irlanda, Gibraltar ed Andorra datten pari 0-0, ed il Geotran della Lituania ed Azerbaijan va fin pari 1-1. Ed in les ligas regionales de Balapea i da due strades per les equipes grigiunes. In seconda liga de les donas perde il team sur selven contra les leaders de la tabella dat Utsville, quaicun in a trois. E ter els omens perde Valposchiavo Calcior Deufer contra Bonregatz con 0-3. Bonregatz è la testa de la tabella de la seconda liga, Valposchiavo Calcio sin plaza 6. E dan in resultat de hockey, en la Swiss League perde a Rosa 2-2 incontro il HC Sierre, en il secondo terzo a Rosa gistrovni 7 goals. Il gejunze nos sin lociava il plato della tabella, que gist sur il stric. L'adversari de Sierre de l'altra vart salite del secondo plato della tabella.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con una bellezza aura di ton, il sole splendore quasi dappertutto. E in ulteriore già di ciao, a cui era dati fino a 27 gradi, in sure sottoselva 25, ed in regione centrale e l'Engiadina dati 30 e 24 gradi. Dere mardi e mesemna resti ciao, di dat bler sole, que con singoli svelti di nivels.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damau alla saira.
3: Al grigione nesco ci paramo pront pel dret de vujar con saiders, nianc un comun a dit er sci i no vain les reaccionsots. De pro i contra giustes co prossem es un ledina scena belisce con noi, bundi. Bon.

0: In fin di una bellezza, da vo no, l'undes di buon ora, il 28 de settembre, le 7 e 21, als uns han passant a quella sul Spitz Grigions, otras sul Velo, e a mo otras con Dombrar Zettels.
1: Per vos, con vos.
0: I sperals affars federals e cantonals an ir comuns grigiuns nüde de leer nove suprastanzas in nos presidents de comun. In certs comuns aia per fin dat elecciuns de combat. Sco per exemple a Cernetin in Gidina Bassa, in Gioce Domenic Touch, is nü reelet con 477 vurs sco capo.
2: Per mai personale è natural un plagiare, ce ne è fatto un buon risultato e questo è importante, ci sono i risultati in andret per manare in comune con la dimensione che il comune di Cernetz è oggi.
0: Al concorrente direct, Federico Uller ha fatto 95 votes. Er in combatto elettorale ha dato in Tumbiascia. Otto Cernetz però dai 9 in presidente Roland Marcadant, Zamistrans contro Otmar Kavietzel, con 647 contro 225 votes.
3: Ich bin sehr zufrieden und werde heute auch noch die Feier mit meiner Frau und werde alles daran tun, dass mich kann gut vorbereiten. Dass man in die Geschäfte einarbeiten kann und dass der Übergang reibungslos am 1. Januar stattfinden kann.
0: Er bravo in Filisur einen neuen Präsidenten der Kommune, nom alle Ruth Loy Marseiler, quai in giuna surprise ele la soletta Kandidata per il Post, somigliant in Surselva al Vizepräsident del Kommune de Dilanz-Lyon, Martin Capeder Surpiglia, a partir del Commenzamento de Schneer al Timun.
4: Ja, se sente fitch ben, ora von tot col resultado, se camo sau. Che febbiare se le vicine anche che stattende vostier, che qui te ne bien che fece il quale sia.
0: Hai da più, dato quanti des capita er elezioni e votazioni già taivet con un clic su nostra pagina rtr.ch.

0: So, also, Tempelpalais Novitats statt les 7 Meter. Flora Mom, Zanchichi da Danuf.
1: La Svizzera ha rifusato l'iniziativa di neutralità, che era quella dell'alimentazione, ed è nel grigione d'Astin in Svinavant per votare le leggi con i Dodgers. Per le votazioni sono le più svicinanche grigione elegite nuove il presidio comunale. La Svizzera ha fatto 12 medaglie al campionato mondiale di Masterins in Cina, 4 giade sei da Aur, quelle categorie Industrie 4.0, Hotelleria e Comunicazione, Installatur Sanitars e Meccanisti Maschine de Construzione. In seconda Liga de Ballapé de las Donas perde il team sur Selven contro Uzzwil con in a Treis, e tra gli uomini perde Valposchiavo Calcio Ordeufer contro Bogni Regaz con 0 a 3.
0: Sai, Florian, c'è il nostro mestiere di là?
1: Yes, giornalist. Oh, jetzt sei buona, jetzt ist es um Raswenter. Was ist auch Swenter?
0: Ah, ist noch verzehrt als Meldes.
1: Beh, also, du noch nicht schon, wo?
0: Beh, ja, in Prolore.
2: La Meteo. Präsentata la Pro Senectute. Conciliazione sostegno in casa solitaria dat en la Via Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Quella muss nicht beirrt sia meldra wart er l'ultima evne del settembre comincia con Fitch belor duton i da solai per tutto il centun i le temperature ots più de stasco duton a quere fin 27 gradi in suri sot selva 25 in grigion central i in ingedina dai fin 24 gradi
3: Rund per il dì.
0: No, è un pront, qua pro RTR pront per la prossima ronda che carisesi, quella Giovanna con la Francesca Hendri de Sidrun e la ronda 2 si offla oz, se sbunz alla gudegna finossa. Donna Francesca, planin planet ir in direzione telefon, in 7 minuti Giovanna nempe. Bel lunedì.

0: Crisis.
1: Presentada folk, vossa botia del vich en la region.
2: I dis vanche avant les autres, noi vanil ki crisis, ozio vain a runde dus cu la Franziska Henry de Sidrun. Bun di, dona Franziska.
3: Bien di.
2: Con la stata la fin d'evna?
3: Tip top. Bia Laura tot en orden. Els biadis in visita.
2: I c'è n'hanno per programma, els biadis?
3: E bletini a saludar, a piesen da unina runde spas.
2: In Giovanna, allora, dai in like, se ci si può dire, osso, con queste temperature, se si potesse mo... Mo forza far che il sigli è in te là, o è su Sedrun?
3: E noi veniamo in lag di Klaus, ma noi veniamo qualche giorno, giudò, o si 10 minuti di pisanza, a brusse di lubusi calpli.
2: Natalia, lag di...
3: Molto stato.
2: Lag di Klaus, Natalia, dici qua te altro?
4: Fino a se nema, mettiamo se sulla lista per il prossimo stile.
2: La mia. Grazie a noi, Ari, da su su questo lag di Klaus.
4: Ma delle fotografie... Appunto, delle fotografie di Google, no? Per cui proprio è idillico.
3: Che è quel fedbi?
2: Ma pensi che non fossero loro su lette, o su là? Non è se c'è un grande là, e c'è tutto se drone là.
3: Oh, no, non è se drone, buona là.
2: Boh.
3: Che più braiasto, che vanno essere nudano, giù leo.
2: E che non fanno scelta, dona Franziska? Se Natalia e Dedi da indegnare, questo non ci va, nel primo telefono, e lei è se ovvero quanto gli occhi desca io.
4: Beh, preciso.
2: E c'è un deal.
3: E lo vengo giù, muscolo.
2: Super. Buonissimo. Ma intanto lasciamo andare l'inverno. E allora devo dire che quest'anno è una più Natalia. Ha per questa massa...
4: E non crei. Ecco in giudinai se svegliamo a me me freit.
2: Non
3: crei. E mi ne freit, sì.
2: Bene, tu ne dite un bel programma, dona Franziska, ossa Jovaina, e la Jova Runde Dus. Sei alla fat, finossa, stato venerdì, c'è l'es giusto arrivato atrás. Ossa dovresti sette ots.
4: Beh, preciso. Runde Dus, sette correctes.
2: Allora, crei in China, eh?
3: Ecco bien.
2: Prontes?
4: Mm-hmm.
2: Un, dos, tres. Al HCD ha devo als prim sessius il National League nulla punkt.
4: Sist?
2: Glaruna e Turic sun in Svizzer als centuns civaglia al dred de votar con Seidesch.
3: Na.
2: Sist? Al centun grigione in kilometer squadrat vers desiades più grons col centun Glaruna.
3: Na.
2: Os? La Svizzera es in position 1 de la Gruppe 1 in la Nations League del Zomens.
3: Na.
2: Os? In Grigion dai pel moment vers 3000 juvenils tanter Seidesch i des dotons.
3: No.
2: Al Pizzlinard è ricciato completamente sul territorio del comune di Cernetz.
3: Sì.
2: Giusto? Al comune di Cernetz e al comune di Sumvic hanno detto sì al dritto di votare con Seidesz.
3: No.
2: Giusto? Al Centum Grigion ha 100 comuni politici.
3: Sì.
2: Giusto? In la fin dell'anno resta un po' preciso 10, 100 dies.
3: No.
2: Giusto? Al Swiss Teletext dà il per romanzo Grigion.
3: No.
2: Giusto? Acronyms dà il commettere insieme il Gustavs iniziale del Plätz.
3: Yeah.
2: Urjund ist le Kurznieder UBS ein Akronym. Urjund. Aber kann ich positiv. Urjund ist le Kurznieder UBS ein Akronym. Ski oder?
4: Qui l'avessens drovo un sci. La dinens declara se c'è un acronym is.
2: Appunto, un acronym daia cum mettere insieme il Gustavs iniziales de Plätz.
3: Ah,
2: vuol dire, per esempio, la UBS deregna da Uriund in Union, also, per esempio, in italiano fisco è stato Unione di Banche Svizzere.
3: Ah, yeah.
2: UBS.
3: Ah, yeah, you are the
2: oder in romanzo Unione di Banche Svizzere. Oder in francese Seramo.
4: Beta studiarsi in
2: senato. Per questo si dice quasi un acronym, preciso.
3: Ah,
2: mettere in sempre il Gustavs iniziale, appunto.
3: Ah, lui bien, yeah. L'altra casa io.
2: Ma lo, è che la prossima è da donna Franziska una domanda più di te. Ma se la va a un caffè con le colleghe, spola,
4: ma se c'è c'è la sauce,
2: dai, sai. Per precisione, Natalia.
4: In sé, fici bene, scopri un pezzo mai, potrei senza il ventiero, se un po' knapp zieva, vens però in cinotte do gas, vens fat du de spreteises e oggi corretto, so qui do, se vensin già bestio, se ci vuoi in eventi in runde treis.
2: Domani, da queste ore, dai un telefono, donna Franziska.
3: Ecco, tip top.
2: Buonissimo. Lura?
3: Buonissimo.
2: E c'è qua, mo. È una plagiare.
4: Also, per un lunedì, di una buona ora, guardens le socce, è definitivo una buona novità.
2: Buonissimo.
3: Ecco, fidi bene.
2: Buonissimo.
3: Lura? Grazie, l'impegni.
2: Era della e ci fa la moto.
3: Oh, oh, wou ik forza de super ja, ik in hier te prendere un ottice. Alors, c'est un peu de biaple.
2: C'est venu mordeur, tosa.
3: Od dieta leva v šibjapli. On imperur tais, ad in tek čegula zautrva prvo tot.
2: Cičes? Nisko si se drun.
3: Cičes vinjen čon, abar jo abu mecen u onči. Cičes, na.
2: Ty, Natalja?
3: Na.
4: Na, lurtis me me pichen per cičes.
2: Cies lurit ti?
4: ur tais, i ravanels vavns kvistan fiči bjers, i karotes, i... Il basilico è molto grandioso. Cioè, è fatto pesto qui stanno incredibile. Qui stanno era proprio un buon anno di basilico.
2: Poi può essere che sia gelarante.
4: Hai
2: provato la prima volta.
4: Hai, dai, da fare qui
2: stanno. Buon, intanto è stato solo una botta l'esotra. Giovigiane del Imbeldì, allora, con i rinietti. Allora torna, arrivati.
3: Arrivati.
1: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich. En la regione.

0: Ron Hughes, Supermoto, Better Days, Bruce Springsteen qua pro RTR in 7 minuti dalle 8.
1: Bewusst al puls de la ghiaccia.
0: Al tem de ciaccia in tem tot special in grijun, sur de quai ne nese crea più de discutar, ma de d'un telefon es crea da fata Elias Zuzeus, ci ha moderat er sair al salut de ciaccia, stat in pastut.
2: Una seira.
3: Nando, a ci saludas tu?
2: Alla mi mamma, mi sta, e tot is cacceder.
3: Es tu sin ciamona?
2: Ja.
3: E la foppa, sin chamona. E tu stata a ciaccia, Nando?
2: Ja, cazzeira.
3: Con bap a ciaccia, con mamma, con chi è gi?
2: Con il bap.
3: Col bap. E il bap è un buon ciacciader?
2: Ja. Meglio.
3: Il meglio?
2: Ja.
3: C'è butina bap fat?
2: Capriol.
3: In capriol. E tu eri in ciacciader?
2: Ja.
0: Nando Arpagaus. Ci des pico facile pretendo se ne ande stato il più giovane auditore del telefon del saluts de ciaccia de quiste edizione, de quiste anni per l'emissione e sarà al tutto insieme scoccia Elias ha dit tot se curaggi e a saludasco in grande l'ora di Eugenio Redeli in avant be al melder salva con bap a ciaccia e naturalmente anza le graine sun vossas fotografies la ciaccia dura amo fin al 30 in nostra galleria quella es fin già vaira plaina ma i da amo d'una le per belles fotografies, tra metà quelle via telefonin, de studio 079-270-07, vostres più belles fotografies, vos più belles moments della ciaccia de quiston, no ans allegrain, per nostra galleria de ciaccia sun rtr.ch.

0: Les novitats ter RTR.
1: Pliras vischnankes grisunes an LED-Presidents kommunals. La formazione professionale in Svizzera è una delle meres del mondo e l'emne comincia ciao de cumbler su lei. E la social microfono è Florian Mon. Bendì. La Svizzera ha refusato tante l'iniziativa di neutralità, scorre quella dell'alimentazione ed il grigion d'ascen in Svinovant per votare e legge con desdogions. Spera le votazioni an era pliras vischnankes grigiones e legge de nov il presidi comunal.
2: In Nief Präsident survend entre Autor la Vischneunke dat Ilans Lion. Il Vizepräsident de Tokende Keo, Martin Kapeder, succede a Markus Beer, ca demissionaus il Davos di Lion. Ed e a bravuon filisur enceiva l'autoron in a nova Presidenta, la potecra promovida Ruth Loy Marseiller succede a Luzi Schutz. Ed a poschiavo meinen avenda l'autoron Davide Vassella la Vischneunke, el succede a Giovanni Jochum. Combatte elettorale sa quai dau a Zernetze della Tumliasca. A Zernetze il presidente attuale Domenic Touch faccia la corsa incontro Fadri Guller e la Tumliasca elegiu Roland Margadant anstel dat Otmar Kavietzel. Margadant succede a Pius Giger. In a decisione importante a quai dau elenge di Nauta. Tutte le sindici Vischneunkes angicce alla sanatura, ascia ai la finanziazione garantita e con il contract de prestazione ai il provvedimento sanadat se geraus pils proximes tresons. Livia Kaduff, redazione Quira.
1: Il talent de professione della Svizzera an recalciales campionatis mondiales de Mastens en la China en tot 12 medailles. Uscì la Svizzera tranta las tres meires nazions, scola Fundazione Swiss Skills scrive. De las 12 medailles en 4 daur, quelle sei da in las categories Industrie 4.0, Hotellerie Kommunikation, Installateurs Sanitaires e Mechanisten Maschines de Konstruktion. Il presidente della Confederazione Guy Parmala a gratulare ed accentuare che la formazione professionale sia un trumf della Svizzera. La domenica in aeroplan della società americana Delta stui atterrare sforzato in il Portugal e la cabina avevi film. Quei rapporti pliras agenturas de novità. Pliras persone sono venite trasportate in l'ospital, l'aeroplan era deviato da Barcellona a Boston. Della sonda in avion della Lufthansa, che era in via a Lissabon, stui a trarre a Lyon, per cui che la powerbank di passagieri a Brigia. La Russia attacca vinavant l'Ucraina con rakete e droni. L'Ucraina annuncia almeno 5 morti e da Kiev 9 blessati. Tenore il presidente ucraino attacca la Russia intenzionata ma in miras civili. Plinoant ne veie la Russia ne gina pas, e la simulesce sin palanca internazionale pronta dat de pas per evitare una reazione dire del vest. En il Mexico ci giun il Hurricane Polo ferma plievge di inundazions, 2 persone sein mortes e 3 sparides, reporta la Protezione Civile. Il stemprà continuesce in direzione del nord-est del Mexico, venne attraversato il Stadio Federativo Baja California Sur da vest ad ost. Polo vale attualmente sco hurricane della categoria 3, che con vents de passa 200 km l'ora. In secondo hurricane con il nome Nolo a tutta Hawaii la fin demne ed era una inundazione là. Nos mit einem in Sport, in la seconda ronda della Nations League, ai da eine grande Surprise. L'equipe nazionale tudeste perde contro la Grecia con 0-1. Al team del trenada Jürgen Kopp, nisi Becker tediade fa goals o della vantaggio da 70% possesso della balla. Il ulteriore risultato, la Serbia perde contro il Paese Basco con 1-2. Danemark batte Wales 2-0, la Norvegia perde contro il Portugal con 1-2, l'Austria batte il Kosovo 3-1, l'Israel perde 0-3 contro l'Irlanda, Gibraltar ed Andorra datten pari 0-0, ad il Geotrante la Lituania e l'Azerbaijan va fin pari 1-1. Ed in les ligas regionales de balla pei da duas terradas per les equipas grisunas. En seconda liga de les donas per il team Surselven contra les leaders de la tabella dat Utsville con Ina Trois. E tre els omens per de Valposchiavo Calcio Ordaiver contra Bonaregaz con Nola Trois. Ed anche in risultato del hockey, in la Swiss League perde Arosa 2-2 incontro il HC Sier, e nel secondo terzo Arosa distrugge 7 gols. Il Grigiuns in Os sin l'ottavo posto della tabella, qui distrugge sur il Strich, l'avversario di Sier dell'altra parte salita del secondo posto della tabella.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con una bellezza ora da tonno e il sole splendore quasi dappertutto. In ulteriore già da ciao, a cui è dato fino a 27 gradi e su risotto selva 25, ed nel grigione centrale l'engedina dati 30 e 24 gradi. Dare al martedì e le mesemne resti ciao e di dat bler sole, qui con singles vels de nivels.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Brand Berildi.
3: Ot con le dine scene ci vugin bundi in asama vait erosche personas forsa o star sehr zu pensai vet quel is a dyna is des juven. O vil. El qua is per ma schön. Giovanotti, intanto 60 e amo plein energia positiva, happy birthday con indire tarte del e per questa le lotte anti il center pronomers las 8 i vaci.

0: Herr, quai il sempervert dal dì.
1: Hey, els auguris de dots van a Giovanotti. Con in dire tard, al fat feste pel 60 Happy Birthday, ma pens c'è quai vaglia ozamo als auguris. Schis clicken in Petras' account social media svezze, c'è non anisgen als unix. Con in zic retard, amo venien de tot les direzions gratulazions pel simpatic centadur italian. Ci sta per bler energia positiva, amo de più colurs i viadis col velo din Quart al nempe giusto fat in giro più lung tras l'Italia con se svelo de via e ci ci vive veglia ieva con el pode venir con tantara entro la fat fermativa per concerts de sta appunto in pa alla Giovanotti e qua i rosso con se santa mo da per tot in giocelis riva al pisarà per buona luna o se spranza provò qui è il con l'ombelico del mondo.

0: Ein Bündel die Bonura del 20. September in Tant Stadtles Ottimezza i Florimon Sacit Cidian de Nuf.
1: La Schweiz ha rifusato anche l'iniziativa di neutralità, cioè quella dell'alimentazione, e dann il Grisun ne destinins vinevant per votare e leider con des dodions. Sper le votazioni sono repliere zwischenanches Grisunes e leider no fil presidi comunal. Scomprimtien tun Porsche di Nevra gratuita mein Metz der Kontrazeption, quo per l'intera Population, votanze votantes an approvaine Initiative corrispondente della Partida Sozialdemokratica. Il Tentun surpeie pien il futuro il scurs per tutto il Metz reconosciz de Kontrazeption, scola perle spirale su condoms. In seconda Liga de Ballapé delle Donas per il Team Surselven contro Uzwil con Ine Treis, e tre il Summens per de Valposchiavo Calcio Ordeufer contro Bognaregaz con 0-3.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione su Stein in casta solitaria dat en la Villa Decna. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: E l'ultima fine del settembre comincia con Fitch Belor Duton e da solai per tutto il centun. Le temperature sono ciodines e ozza quere fin 26 gradi, in sur e sotto selva basta per 25 gradi ed in region centrale l'ingedin dai ozza fin 24 gradi.
2: Dalla Damaun alla Saire.
0: Hi, e come è la loro stata? La Schlagerparada Vance Vancises?
4: Che festa, che babai, che svolesta più.
0: Ma forse in Aspirin? Ozza buon'ora. No, spreinde nöa. C'è di su schlimo tot capita fin defne passata la Schlagerparada d'udine. Amo vantles nuova, pronuncia.

0: da Teddy Swims qua pro RTR in 12 minuti les 9 avanti, giusto avanti vanno a tematizzare la Schlager parata ci des stata fin defna passata hai uno c'è l'impatrist ci des ossa a fin, fin c'è ci des de siete spettar in on, fin ci des la prossima o fin c'è qua a quera vai a derce con la parte de Schlagers e allora vi aveva fatto la proposta c'è notat l'ein simplemente ci vogliate un il più svelto, la più svelta ci scriva col gevust ad l'aina Qui sono in questo Schlager, ci fanno para plagiare. Nino De Angelo, jenseits von Eden. Buon divertimento.
1: Wenn selbst ein

0: Les novitats de RTR.
1: Jevce tuzaun katsa sovin danes del centun prina plaza de combustiet artificial e nolo e polo ce junen inundaziuns en il Mexico e Hawaii. Ils nov al microfon e Florenmon Bindi. La Redenza Grigione sostiene il club de Balapede Tuzaun Cazzas con stiars 160 mili francs, che per costruire una piazza con pastiet artificial, l'antir project costa rund 1,7 milioni francs. Plinuand ad la Redenza passa 265 mili francs alla Vishnanke de Rossa, che per ingrondire il project de Rempars de la Vines, in una nuova evaluazione a Musaca la situazione del Guau de Samidade, e chi trova in supplementare cogne de Sparta la Naif. E sco terzo progetto in la Vishnanke de Roveredo 30 mili francs per costruire in teglia de Guaut, che sta zu entra a disposizione alla scolina e la scuola. Sco prim tientun porge Genevra gratuitamente in mezzo da contrazepzione per l'antira popolazione. Votanze e votante san approvare in iniziativa corrispondente della Partita Socialdemocratica. Il centun surpeia pieno il futuro il scorso per tutti i mezzi riconosciuti da contrazepzione, come per esempio le perle, spirali o condoms. La cusiera nazionale Loros Felman Riel spera che il risultato motivasse altri centuns da ponderare in tale purgida. La Russia attacca fino avanti l'Ucraina con rakete e droni. L'Ucraina annuncia almeno 5 morti e da Kiev 9 blessati. Il presidente ucraino attacca la Russia intenzionata ma in mira civile. Plino avanti ne vede la Russia in una pace e la simulazione in palanca internazionale pronta data di pace per evitare una reazione dura del West. E nel Mexico c'è giù il hurricane Polo ferma plievge ed inundazioni. Due persone sono morte e tre sparite, con rapporto alla protezione civile. Il stembra continua in direzione del nord-west del Mexico e viene attraversare il Stato federativo per California Sur, da west ad ost. Polo va attualmente con hurricane della categoria 3, con venti che passano 200 km l'ora. In secondo hurricane con il nome Nolo, a tutti a Hawaii la fin demna ed era già una inundazione. La domenica in aeroplano della società americana Delta stui atterrare sforzatamente in Portugal e nella cabina avevi film. Qui riportano più agenture di novità, più persone sono venite trasportate nell'ospitale. L'aeroplano era da viaggi da Barcellona a Boston. E già la sonda in avion della Lufthansa che era in via a Lissabon stui atterrare a Lyon, per cui che la powerbank di un passeggero a Brigia.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con bellezza aura di tonno e il sole splendore quasi dappertutto. E in ulteriore già di ciao, a cui è dato fino a 27 gradi e su reso selva 25 ed nel grigion centrale e l'engedina dati 30 e 24 gradi. Per martedì e mesemne resti ciao di dat bler sole con singles vels de nivels.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
2: Dalla Damau alla Saira.
3: Una buona posa di caffè o tè, con una giovuce, mi sembra di nascere in applaggiare. Se esce con noi, otto buon'ora, esco prossimo, gratulaine e otto, per cui noi forza massa di lunch, di vento del telefono.

0: Millis de motivs dai per aver plagiat de quist lundesdì al 28 de settembre, ma l'ora dai de quest, c'è una muinti cinde più motiv per ir con un grand sorrir tras il dì. Uscies gira ir Lio Spescia de Trun, il complice ozzel déjà l'anniversario. Tai Lio già vijaina in bel dì de festa con un mantun regalinzi buona torta, vaglia ir per la Renata Vincenza Sigrone. Ella sta a Lyon, il complice oz all'ottantava. Happy birthday, ir Adele. L'ora a Dardin et la vaina in jubilare e la complice 92 anzi a nom Ursulina Caveign Liefers. Adesso gli avevano tot al bun.
1: La coppina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.
0: Ci vediamo fare in regalo la tazza di RTRS qua pronta, tutto speciale. Non lo c'entra, 20:25:30. Se voi voglia di fare ossa in regalo, ci aspetta forse, se potete telefonare, non lo c'entra, 20:25:30.

0: La Cupina.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: In nostra tazza quella fa ozzin papi lung viadi, 36,53 sta scritto sul pacchettin con la tazza. Bondido una regola Mognetti, del Rabius, allegra? Sì.
3: Vien di.
2: Appunto, la tazza fa inviare un po' più lungo. A chi vuole gratulare?
3: Preciso. Io le gratulare cordialmente a mia Brit, la Valerie Mognetti, che è stata ad Oberhofen am Thunersee, con mio figlio naturalmente. Adela è venuta mamma da Dina Weber da Dina di Schmainz. Questa vita mi racconta che rezza a pazienti che mirano quella Weber, ti lanciano quella Weber proprio in plagiai.
2: Quale nome le piccine, allora? Quale nome le piccine?
3: Lei sono Giulia.
2: Giulia, bel.
3: Tip top.
2: Ma in parte da lunge de vent?
3: Beh, io in te clunge ne venna, ma è se non si gratta con la fin di anno. Non si vediamo se vi è possibile, se vi è possibile da 2 giorni, allora stati in salto in perdiz, vediamo gratta per, poi è l'uè suo vantaggio.
2: Se la vuol, può la modire in perplez?
3: Io le ringrazio per la cordialità, per tutto il bene che la fa per noi, che noi siamo una benvenuta a Tirella, Adela naturalmente per noi. Io le scrivo che una migliore Brit, proprio una flotta cara.
2: Bel, best place, donna regola, quest riven sgiura per la Brit, la Valerie Mognetti. Discorre il romanzo?
3: Ella na ha mai detto che la capisce sono un po' da prova sono da rasdare a mondo il figlio riesce da romanzo con la bueba non si dice beh non spera anche la venire da salvare il romanzo
2: Oberhofen am Thunersee si dice là loro in da tras per caso si dice da romanzo loro si saia c'è qua potesse essere in cin uriund de rebius flot grazie Fitch per il telefono il si è visto questo riven sulla tazza tramite una noi insis nom hai per fare in Fitch una sorpresa
3: super grazie Fitch
2: un bel dì
3: era invidetto ci siamo
2: ist es a mainz.

0: In diesem Nutzles Novi Meta, in den Dandesrwanschen der Portaint, Tia Krai, ihr jo den Palzulaif in Devna Passada.
1: Per c'è un brunne.
0: Ma io più che far col rier,
1: col rier,
0: l'energia. Stati una bella fin Devna.
1: Sì, fit specific, also proprio. In sé fat un guate, e qued era appunto il bel de nai notte a vair meme program.
0: Ma allora io sa. Be schlange
1: d'energia in mince casi. Na, e son proprio e maligro se sin quis prosim sperdis, perché c'è ossa vain se ence trais bestes ter la prida ci mencen. E questo l'ora di un interessante guarder c'è nuna ci resta sculti. Ma mi pas ci deser qui standa ciò al tas.
0: E giusto diri, non potremmo ingevinare tra i fiades, ci manca mossi le liste.
1: I des qui sta volta al tas, ma ci so, forse c'è al tas vento tine ence annunz ciò. E maligri mince casi, se deja mezzo da rocque ence una volta un run.

Ma allora cominciamo in una nuova, gli ultimi 6 del settembre spettano e da me per la stagione di sternudere e tossire o erge un po' in cominciamo. Spero che voi siete frischi e fitti, che vi sia un bel lunedì. Al microfono per voi Natalia Diller, buon dì!

Shakira con Burnaboy, dai dai. Scusi, guarda ora, ma ihr kommt zu cercare una nuova roba eigentlich chose. Questa roba funziona bene in una grande quantità, la roba indice qualcosa e la roba è variabile. Tone tecnic. E square uscea? Provains de cercare ora, nos giovains in 4 minuti, avò oz per 40 francs. Di meno in anno 90 ihr kommt so, den per se lefne passida. Ma appunto, oggi anti-jackpot 40 francs.

0: Temp pel che chusas del lundes di.
1: Che chusas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Antil jackpot 40 francs, qui sunt ils cevazins.
3: La chassa funziona be in grons dumbers. La chassa in di cescia. La chassa è variabla.
0: Nola 800, 20, 25, 30. Se vous avez una buona idea, allora di un telefono e guadagni bons in valore di 40 francs. Nos provans con la prima proposta. RTR Natalia, buon dì, c'è il telefono.
4: Ciao, è la Rua Frambara, che dipende di una delle.
0: Allegra, vanci.
4: Io ho pensato, qual potesse essere in formicler?
0: Un formicler, naturalmente, mangiare con una formia non funziona, eh?
4: Insomma, una tecnica,
0: ho la ragione. Un formicler, una herzige proposta, donna Margaret, ma non è quello che c'è.
4: Bene.
0: Grazie, Fitch.
4: Anche un bel dì.
0: Addio. Il formicler, non c'è c'è. È però una bella proposta. Noi continuiamo con la seconda. RTR Bundici al telefono.
5: Benji, che è Amanda Belli?
0: Dona Amanda, con c'è provla?
5: Io ho un problema col compost.
0: Il compost? Restiamo nella natura, ma il compost non è, dona Amanda. Grazie, Benji, per il telefono. Addio.
5: Grazie.
0: Allora, guardiamo la terza proposta, è «Er in la natura». Provenza, cosa? Mi telefono funziona. RTR, buondì, ci prova.
6: Ciao, Claudine Dermont, BNG.
0: Buondì, donna Claudine. Vuole «Er in la natura» quella proposta?
6: No, siamo in un'altra direzione. Quel stock che è nella cadena, se è una cadena di velos, è una cadena di... rasgiascia, quel stock si è nell'altra in buo. Funziona la causa in buo.
0: Exact, che trovo qui in per $10 in cedagna. Il single stocks da cedagna non c'è chance per un'erna, donna Claudine.
6: Ok, in bigi.
0: Li stessa mai, già dia.
6: Grazie, sì, già dia.
0: No, lo c'è, 20, 25, 30, ci prova. Era in cedo guadagnir, il jackpot. RTR Natalia, buon dì.
7: Buon dì, che vuoi vaccino da suoi.
0: Allegra.
7: Io ho avuto la prima proposta, per io ho detto al viaggio.
0: Also un Art San Martino, o c'è ma Art?
7: Esatto. Andrò a vedere mille di gusto, di dauer, agli
0: Exact, un Art San Martino, con ciò orde mille e mille di guatins e c'è la luce rompe loro in quels, da quelle colors. L'Art San Martino, una bella proposta, ma non è quella che cerca.
7: E-book,
0: bien. Grazie, Fitch, un bel dì. Addio. E Rocheri Vanz, già la nostra ultima proposta. RTR, buon dì, ci prova.
8: Buon dì, qui è Claudia Kreutzer de Schlerin.
0: Buon dì, donna Claudia.
8: È prof col Pövel de Vios? De Vios?
0: Il Pövel de Vios. Hai, un singolo Vios è un po' intrist, ha? Il Pövel de Vios va in certo metter sulla lista Nutscher Chainsatz Nerna.
8: Ok, grazie. Tipp Chainsi da Vent.
0: Grazie, Fitch. Un bel dì. Addio. Noi essens weiter ferm in natura col Formicler, il compost, Lars Martin e il Pövel de Vios. E allora va in senso di quels singles Tocins de Dune Cedagna. Cinci, buone proposte, ma definitive mangi da lunch da vent da cui ci sono cercianze propri. O se ci provanze da me, da guadagnare un jackpot da 50 francs.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch

0: Les novitats de RTR.
1: IFC tusa un cazza sovint de ners del centun per una plazza con pastet artificial e nolo e polo ciagiunen inondazions en il Mexico e Hawaii. E les dies al microfon e Florian Mon, bendi. La Regenza Grigione sostiene il club de Balapeda tusa un cazzo con stiars 160 mili francs, che per costruire una plazza con pastet artificial, l'antir project costa radont 1,7 milioni francs. Plinavant dat la Regenza passa 265 mili francs alla Vishnanka de Rossa, che per engrandire il project de Rampars de Lavines. In una nuova evaluazione ammussa che la situazione del guau di Samidada e chi trova in supplementare cogni di Sparta la Neuf. E il terzo progetto su la Vishnanka del Rovaredo 30 mili francs per costruire una teglia di guau che sta a disposizione alla scolina e alla scuola. Il primo centun porge di Nevra gratuitamo in mezzo a contraccezione per l'intera popolazione. Votanze e votante hanno approvato un'iniziativa corrispondente della Partita Socialdemocratica. Il centun surpia pieno il futuro il costo per tutti i mezzi riconosciuti di contraccezione, scuola per la spirale su condoms. La consigliera nazionale Laurence Fellmann-Riel spera che il risultato motivasse altri centuns da ponderare in tale porgida. Il presidente americano vuole frenare il sviluppo dell'intelligenza artificiale, malgrado che esperti avvertiscono dei possibili problemi. In sei radunze di 12 mesi vantaggi nel sviluppo verso la Cina e frenare dessa lezza in vantaggio a Donald Trump dice in un'intervista con Fox News. Per chef di imprese di intelligenza artificiale vogliono regole più rigorose per il sviluppo dell'IA. La regione in diversi caps, nur che programmi sono attaccati a altre firme per sovvenire informazioni. En il Mexico, che giù nel Hurricane Polo, ferma plievget inundazioni, 2 persone sono morte e 3 sparite, rapporta la Protezione Civile. Il stempra continua in direzione del nord-est del Mexico e viene attraversare il Stato federativo Baja California Sur, da west ad ost. Polo vale attualmente con Hurricane della categoria 3, che con vents de passa 200 km l'ora. E in secondo hurricane con il nome Nolo a tutti a Hawaii la fin demne ed era c'è una inundazione.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con bellezza aura da tunnel su lei splendura quasi dappertutto. In ulteriore giada ciauz a quere dati fine 27 gradi. Ed era martedì e mezzemne resti ciauz di dat bler su lei quei con singles wells de nivels.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Sì, la nostra pagina di internet gira a dune una massa. L'oisus bus a dune sul stand attuale c'è ci cuore e passa in grigione. E mince l'undesti, entra quinta in redattura e in redattura online, c'è ci registra da nov da leggere fzair e mince tent er c'è ci vus a spurais partecipar o guadagnir ter nossas concurrentes. C'è ci da allora oz da nov o dis vus les deje d'un quart, cotter nus, per vus al microfono Natalia Diller, buon di.

0: 77 Bombay Street, 47 Millionaires.
1: Pervus. Convus.
0: Avo vers la fin del mais, nus essens encha in 2-3 dis de setembr. Al setembr natürlich manchin mais de la chacha grijuna. Durant 21 dis ve milis de chachidras e chachidras. A chacha de chirfs, chamots, chavriuls, Montanella, Stas, Wolps e Cicino stoncia tot sulla lista. E qui, l'ora 30 rotter erderzai naturalmente a ternus in rtr.ch con massa fotografies che vus est tramisenus per par propi bellezza fotografies. Ma, per fotografies vo quell'ora naturalmente cu ermince mais illa concurrenza dels Mumains, lo podais vus, als anos public, trameter las più belles impressions che vus vais vis e fotografo. E cu la più actuella concurrenza dels Mumains, appunto quella del settembre, so Dominik Hardecker della nostra redazione online, ossia da ciò si occupò. Dominik, che fotografia del settembre è la più bella?
2: Ma qui hai grefte di schon us, quasi vanzenton in jank 2 ore. Da tutte le redonze sante fotografie che hanno venite inoltrate, vanno in redazione piccolo. 3 fotografie che hanno ides in voting final. Sul fin di amna, ans sin rtr.ch, giù temps de da giù sia vush, giù temps a quai è una dina tocken de mezzdì.
0: Anzi, di meno, knapp 2 ore weisen c'è tempo di dire vusher per la più bella fotografia, ma trais vos simplemente l'ora la büsche e poi leis trais fotografies o scu fais vos questa selezione dels genze finalists.
2: De mici gaven nis in quelles paucas fotografies che vanno al final e bo a dina c'è simpel. Mincin il team asce proponer imper es venter vai elas debattes. Per part è fech intensives e mincin vol che stil moins ina da sia selezione representada. Gerti dada quella che forse è bo per quel che noi essendo stai da pli che mo trais persones in sampla den ton schon a dina in a schlidestion pasaivla.
0: E di meno a quell'ora do appunto als trais finalist c'è taiso senza fine mezzdì ternus online. Ma appunto, per quella dels Mumains, dopo in settembre era d'unence la concorrenza delle fotografie de Ciaccia. Quante fotografie vanno fin USG? Non esiste da tua da fin?
2: Esatto. Questa di me è in questa stata varga 230 fotografie che noi vanno venire di cacciadures e amateurs de caccia. Quelle impressioni muossano differenze animali, città, sco, preda, tentone altre impressioni de caccia e la natura.
0: E di rende proprio da dire a guardare quelle fotografie erano un bellezza portrait. Ossia per la concorrenza delle fotografie della caccia, lo da quei da guadagnare erano c'è qualcosa?
2: Precis, tentone vi è un spert venisse i dettagli in connex con le fotografie. La concorrenza va toccare la fine della caccia regolare per il 30 di settembre. Il di Sventer si facente in giuria delle fotografie inoltrate e datlu in selezione e in voting final neuca epus poi nostre auditure e visitaders sin rtr.ch senza decidere per lor fotografia favorita. Rus il premis per platz in dati in bond in estizione de caccia in valette da 100 francs respektiv lu 300 e 200 francs per le fotografie sin platz 2 e 3.
0: Die Männer is rende proprio das Partizipere enche a questa concorrenza de fotografies bons in valor de 500, 300 o 200 francs da quei de guadagnir. Las fotografies purais us gugend enche trameter, appunto scudit enche finils 30 de settembre. E ruscilio, se volais simplemente ir a guardar belles fotografies ruscilio del settembre, l'ora purais us gugend enche ir a dir vossa vus pel moment del settembre, que enche fin a mezzdì.

0: Per me, questa è la prima annuncia della preda. E sono un po' nervosa, ma sono giura che non devo aspettare lunch se qualcuno di voi telefona.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grisuna, gkb.ch.
0: La Banca Centonale Grisuna sponsorizza a qualcuno di voi la patente per l'ancivain. Vos stais simplement avere la fortuna che qualcun annuncia a vos o che vos potais annunciare a vos svesse. Questo naturalmente tutto è possibile. Mince besce può però venire annunciare una volta in smencenci il cirflancet, il buoc che muoce e il tas. E lo stesso l'andrevi. 0800 20 25 30 provei vostra fortuna da rivertris.

0: Fiso se giustia bain in zember, se vessens annunzio il boc ce moc de sternil, ma qui non is el cas. El telefon is la Fortuneda Angelica Schlosser, bon di.
1: Ja, bien di.
0: In non is nern el tas cella vol annunzier, ma bain ce annunz cella?
1: Io non sir bugien all'oncet, che mi uom a Luis Schlosser a citau in prim di de caccia.
0: In Val Rusain. E tu hai provato mince di telefonare o hai più pittato come so?
1: Oh, mince di bograta, brin pergade, sai un po'.
0: E tu hai anche funzionato, per fortuna era il CIRF anche libero, o l'om anche potuto sluppetere rotere roba?
1: Ho un po' molto nella zona.
0: Un po' molto nella zona, che era anche tu.
1: Sì. Qualche al più bugien.
0: Super, è al più bugien le Montanelles.
1: Exact.
0: Ah, era in c'è speziale, ma del c'è vuole er plagiare.
1: Ah, già.

0: Jetzt auch schon etwas.
1: E scuola nire a savair all'om lo registe telefono o curcialvava schluppeto o tramise una fotografia o derla forse da fatta tiers?
0: El aveva dovuto mettere una fotografia a detta fanao dunque con la podiu a trai in gada. En così busci simple da poter trai lu. Dei, von se vieri lu son gertiao.
1: Super, curcialvava l'ora der ciò access da telefono in quel caso.
0: De, exact.
1: O se c'è nus metains, Luis Schlosser si nostra lista e ci so forse ce l'efne ci vain survenga l'un telefon de d'RTR con l'annuncio ce l'ho guadagnò la patente per l'ancivain.
0: Ah sì, è così bì, yeah.
1: Gnanzi a spole, ve preciso. I trovi un po' fortuna.
0: Che è di trovi.
1: Don Angelica, grazie per ce l'ho do al telefono, ce l'ho annuncio a Siom e loro già vi gente un bel dia della.
0: Che vi giuè di vous, den grazie a Fitch.
1: Grazie Fitch, addio.
2: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
1: E dosce resta usa ence il bocce moce danil e il tas.

0: Dire Straits, Sultans of Swing, in der Stube Weinsch Einzels Unisch.
1: Il Gelender.
0: E forse ci vuoi, se vuoi, Ergio, non ti più avvento di dire per donazioni di Sainz. Os potessi qui fare l'Unione Samaritana su un vice trun, invita oz al direzione per le donazioni di Sainz, qui in la sela del Centro Comunale a Trun, 30 le 5 metz e le 7 metz. E allora dopo c'è un po' musica qui, Mark Jenny con sia contrabass concertesce questa sera solo e allora dopo c'è il momento d'ergiste in musica del duo Lardon Nicli, tutta questa sera per tutto questo c'è un gusto di musica di jazz e la postremise a cui la sera le 7:30.
1: Il calendar.
2: Je veux plus chercher.

0: RTR Impuls.
1: Mince tent non svol simplement natschel schwellerin schlinge. Giuste el lündes di bunura. Il Rocher va quer a la figlia dell'autore dels Impuls de Dots, Madeleine Manitsch.
2: Il schwellerin è in gran inimic de mia figlia de 15 ans. Sarà giù il ton a dormi in avon. Liet schebegge quasi mince de maun. Io mon a l'uvra, cura che mia figlia avesse de lavar. Scheu au del chela di, aun ciun minutes, monta questa vens de plica quellas renomadas ciun minutes. Avon che mon di ort casa, cloma li opliras gades ella. Auda ella meini bo, quoi sai o mai propi. Siu bab, che va pli tard de la lavur, dorme aung pli profond. Per essa sincera, son io mice ton so stade che lauda in somme siu agen schwerin. In di eis ei lu vignu schoi a stöu vigni. Cun di a die a mia feglia, an permette ella de la va immediat. Ma an se cos und io sortide de casa cun in schliet sentiment. Arrivada sil platz de lavur, doni una cuortegliada si miu telefonin. Tot para ruasaivel. Forse me mi ruasaivel. Io metel il telefonin en in truquet. Durant la lavur son io occupada cum massa obligaziuns. Per entuon las dies, vesel io plirs messadis in miu telefon. Tot schrets de mia figlia. Miarda, io ai du miu o. Mamma, che doi fa? Il bab dorme era. Sas ti scriver al scolast? Manegges che detti consequenzas. Mamma! Tottanina scrive ella. Io sono in scola. Io til il profond flat. A vesel lautir che il scolast ha scritt. Mia figlia sei di poc comparita in scola. El demanda, se la gi forse muncantau in se cei. E lo pli tard, in proxim messadi del scolast, nur che el scrive, tutto è ok, ella è arrivata. C'è caos, ma io son contenta de veli giù tot quai, per pli tard, nomnada main lu, cu tot era già vergau.

0: sais pas.
1: Las novitats der RTR.
2: Jeft tu so un Katze, so wie in den Ners del Centun per in der Platz, kun pastet artificial, et tu rich do souvenir in plan per undes de cellire. Il es endisch al Mikrofon e Florian Mon, bien di. La Redienza Grigiuna sostiene il club de Ballapede tusa un cazzas con stias 160 mili francs che per construire una plaza con pastet artificial l'antir project costa radunt 1,7 milions francs. Plinuant dad la Redienza passa 265 mili francs alla Vishnanke de Rossa che per ingrondire il project de Ramparts de Lavines. In una nuova evaluazione amusa che la situazione del Guaut e Samidade e chi trova in supplementare cugne de Sparta la Neuf. Isco terz projekt so in la Vishnanke de Roveredo 30 mili francs per construire una teglie de Guaut che sta zu entra a disposizione alla scolina e della scuola. Il Centun Turic dois preparar meier per undes de Cialira e prender Ginevra sco exempel. Il Parlament Centunala surda in postulat correspondente alla Regenza, qual pretende in plan d'action per Cialiras tono model Ginevrin. A Ginevra dati durant temps de Cialira telefons quotidians a persone sur 75 ans, museums e kinos vengen climatizats e den ils parks vengen svaporisa aua per sferdantar. Turic doi era introduzii talas mesiras. La Russia planisesce ulteriurs acts de sabotage in l'Europa, scuera tatias in la democrazia, coi muosi an informazions del servet secret, di l'incumbenzade per l'exterior de l'UE Kaya Kallas, avant in inscontro dels ministers e ministres de defensiun de l'UE a Brüssel. La Russia veia separare la società da far tema della quoi per chi ne detti ne gin sustempli per l'Ucraina. L'Europa sta per essere attenta di caias vinnevant, la Russia ha nel passato minci mai usch nega questes renfaccias unebec s'exprimide. Dus pandas grons en arrivats ad Atlanta nel Stadis Uniz, il maschel Ping Ping e la femmella Fu Shuang en imprest della China. Annunzial transfer aveva Xi Jinping et Jejun de ses inscontre con Donald Trump l'emna passada. La China tramette dine puspe pandas grons sco imprests en zoos sinlentir mund, cosco simbol per l'amicizia e la diplomazia.
3: La meteo.
2: La novembre comincia con bellezza aura da tonno il sole splendore quasi dappertutto. In ulteriore giada ciaut a quire dati fino a 27 gradi. Ed era mardi e mesemne resti ciaut di dat bler sole qui con singus vels da nivels.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriore informazions chatai sin rtr.ch.
4: Es ist 1:30 Minuten und wir imprendens uns a conoscere de ciò un po più profond ad una persona. Oz esque Jochen Beard. El es de spiel 2019 il veterinari centunir del Grischun e la Glarunna ens a el per om nobgers ans una pratsche de veterinari a Sumvic. Ce allurem no ad el in se de la pratica e la burocrazia a cuira?
5: Io son relativ ambitius. In generale, se prendo il budget responsabile da, di aver effettuato, se c'è, io ho il budget reiz da conoscere, a cui ha dinintic fascinato mai, per cui ho sentito l'intenso della pratica, sentito venions della pratica, che ha dinintic budget, ho il sentimento, se c'è, lesio un fa nief in mia vetels da vos 15 anni. Questa è la mia motivazione.
4: Jochen Beartis, nos giast il profil, el raquinta nus da sia vita, della carriera e c'è sfides, ci dos cu veterinari centunil. Mio nom Natalia Diller, belce vos stais in nostra compagnia.

0: Sur West con Goethe Barkidis les Undes e Metz Florian Mann abbrandt les Novitäts per Bus.
1: La Regenza Grigione dat passa 265 mili francs e la Vischnanke de Rossa, che per incondire il progetto de Remparts de Lavines. In una nuova evaluazione, musa che la situazione del Guau de Samidade e chi trova in supplementar cugne de Sparta la Naif. In la città de Colonia in Germania, il livello de laue del Rhein storico ma in bas, nominal de main bepli 40 cm. Il livello basso del Rhein ha in effetti nel provvedimento della Svizzera, soprattutto con carburante. La Russia planifica ulteriori atti di sabotaggio in Europa, scherzati in la democrazia, come si informazioni del servizio segreto, dealing con benzade per l'exterior dell'UE, Kaya Kallas, avanti in incontro dei ministri e ministri della difesa dell'UE a Bruxelles.
2: La meteo.
3: Presentata la prossima tutte. Costellazione sostegno in casta solitaria dat en la Villa Decina. Informations sollt verbundenbleiben.ch.
0: Lefne Nova comincia con bellezza, ora du turno il solare splendore quasi dappertutto ed erde mem dopo un evento bger solare per versare dopo l'ora in pirvels de nubles. Le temperature restano fici agreabili per la fine di settembre, a cui dopo i 26 gros, a musti 24 e da samedien erano 20 gros.

Lunik, the most beautiful song. RTR-in l'undestin de 9 minuts is mezzdì. Il prossimo saluto di Ciaccia, quel do quell'ora già questa sera, perciò a partire delle 9. Ma le finalissime, le ultime ore del saluto di Ciaccia di quest'anno, do quell'ora da me. E da me l'ora con una edizione speciale e dubbla. Gabi de Gonda moderisce da me sera il saluto di Ciaccia, ma non davanti de co del studio RTR, ma ben live della maise arduende del Hotel Greine a Rabius, tels usters Andreas e Barbara Baselgia. E qua appunto l'abbi a partire dalle 9, ma ben già a partire dalle 8 fin alle 10. E qua vuol dire c'è cedres e c'è cedres de Torla Cadì, la Surselva e Torla il Grigion sono invidos di venire a speravi a nostra festa de Ciaccia. Saluder, far vivere, raccontare i storges della Ciaccia, tutto è possibile. Gabi de Gondas allegre in mince cas sun vostres visites, ma naturalmente sul saluts al telefono. Also, vuol dire, non è quasi ci vem speravi a pem raccontare, ma ben, in cerina tua tradizionale, è possibile da telefonare. E naturalmente, dopo allora da me, sarà erince da guadagnare un radio, questo ad una del saluto di Ciaccia. Also, da me, sarà a partire dalle 8 anti la graina a Rabius, e per tutto questo, se non è tempo di dire spero vi, da lei semplicemente telefoni e salute, celebrare in un'ultima volta l'ora la Ciaccia, quel saluto la Ciaccia 2026, da mem grande finale con un'ora dopo, e du scegliere è semplicemente possibile da salutare questa sera a partire dalle 9.

In 8 minuti è le 12, vi dico buon appetito, il microfono per voi è Natalia Diller, noi siamo in una mezz'ora per le gratulazioni del show.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Per l'agenzia Grigiuna sostiene diversi progetti scundanesi, dentro altri viene il club de ballapoi de Tuzon Cazzas, 160 francs per beghià in piazza artificiale. De pli denes, vese la branja de traffic bugien, ins due priorisa autrels projekts quoi per garanti mantenimen en steide engrandimen. A ir sera an differentes vischnonkes eligiu, ihr an differentes vischnonkes eligiu, nus marein coi stat cul futur del system de Melissa, elles vischnonkes, tot quoi dati us el magazin de mesdi, elles dodisch al mikrofon Anneseline Quinter, de Vigel, in bien appetit. La Regenza Grigiuna sostiene finanzialmente differenti progetti, quei da Platz Artificial toccan ter rimparts de lavines. Las novitats con Livia Cadoff.
2: La Regenza Grigiuna sostiene il club de ballapede Tuzon Cazzas con 160 francs, quai per construir una piazza con pascet artificial. L'antir projekt costa radunt 1,7 milions francs. Plin avant stat la regenza passa 865 francs alla Vischnanca da Rossa per engrandir il projekt da remparts de lavines. Ina nova evaluazione musa che la situazione dal Guaut è samidata e di dovra in cui in supplementar da sparter la naif. Esco terz projekt survin la Vischnanca da Roveredo 30 francs per construir in tege de Guaut che stat suenter a disposizione alla scolina e scola. La branche de Traffic Public sostiene il projekt Traffic 45, pretende dentant dalla Confederazione de Plidaners ed in priorisazione dels projekts. Mincia quart viadi en Svizzera venia fatsch con il Traffic Public. La domanda cresce vin avant, ma la promilla supplementare dalla taglia simplivalur che la Confederazione propone na tange tenor la branche Beach. La branche de Traffic Public propone de pagare a vos il debit della transversale delle Alps fino al 2045. En pli pretende ella mantenimento avant engrandiment, pia de mettere de pli paises in mantenere l'infrastruttura avant planizar novs projekts pli grands. Darina attaccia da cyber sind la SRG SSR ein Hackers engula datas da radunt 340 collaboraturas e collaboraturs. L'interpresa da medias ha porta plants. Per tu chat sei un consunt collaboraturas e collaboraturs actuals scoer anteriurs dalla redaktion d'informazion dat SRF, scrive la SRG SSR en sia comunicazion. Las datas enguladas derivien da l'on 2020. I va per noms, funcziuns ed informaziuns da contact. Data sensibles u plets clavs na saiam bec per tu chats. Ina detia actualmein nagins indicis ca questas datas saiam venides publicadas. Dovri da pli protecziun contra produkts privlus dal commerci online, il Consell Federal vul reveder la legge da vart la segerezza da produkts, la facenta divida dentants. La regenza vul adattar la Svizzera a las normas da l'UE, i va per da pli segertats co er da survenir miglior access al marciada l'UE. La PPS e la PLD avverteschen da memia bler birocrazia. Il Centre e l'Union Sindicale beneventen per conter la migliore protezione dels consumenti. La legge davart la segerezza dels produkts vala dapi il 2010, dapi l'ura e il commerci online dentant explodi. Produkts bun marciatze per part privlus arriven nun controllata main dall'exterior in Svizzera.
1: A con quei è exterior. La Russia planisesce ulteriors acts de sabotage all'Europa, sco è attacca si la democrazia. Quai muossen informazions del servec secret.
2: L'incumbenzada per l'exterior de l'UE, Kaya Kallas, avvertesce dals plans della Russia. Scoela dic avant in inscunter dals ministres e ministers de defensiun de l'UE a Brüssel, veglia la Russia separar la societat e far tema ad ella, quai per china detti anagin sustempli per l'Ucraina. L'Europa stoppia essere attenta. La Russia ha nel passato mince mai usch negata questas renfaccias un ebec s'exprimita. In la Zitat de Colonia in Germania è il livello dell'Aua del Rhein storica mein bass. I livelli sono passati in 40 cm, qua risulta da date attuali dell'Uffizi Tudest per via d'Aua e Navigazione. Sco quel che impledader dell'Uffizi addicion vers l'Agentura de Novità Tudest, cursesce mo pli paucas navs. Il livello basso del Rhein era in effetto nel provvedimento della Svizzera, soprattutto con carburante. Il prezzo del carburante è più alto e per parte da fare con il costo del trasporto sul Rhein che è cresciuto. Il prezzo di ieri è cresciuto ferma mai nel cominciamento di quest'anno. Il prezzo per un barrel della sorta Brent è cresciuto per 30% in passa $107. Il prezzo di ieri ha fluttuato ferma mai nell'ultimo tempo, ragione in signali contraddittori che vengono dalle trattative davanti la guerra dell'Iran. Il presidente americano Donald Trump aveva rifusato la fin delle condizioni dell'Iran per poter aprire la via da Hormuz, quella importante per il trasporto d'energia. Da bilanciata dell'ON è il prezzo per un barrel Brent cresci per adunt 75%.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
3: Cosa sta per voi di pleni ovosedels da votare a da leggere? Complicato ni simple, als alas da muste dien.
4: Oh, qua bussiamo si complicato. Si sarà giù trascia, se. Sta semplice.
5: Also, sono sta complicato.
6: Ah, io ho per qui. Sì, la base è semplice per me.
5: Ben bene, io sono io. Ben bene.
7: Anzi, per me, se io sono stato a creare un plenio qua da.
3: Jeppels biars, alles biars, bar, bo, stau, a sci, complicau. Ma era tutine tot un pau outer. Cun demandas cominci mai duas opzions, als ist stau de responder per ina consultazion per tu cont la Constitution. Cei ca quei a montau per la lavur dels dumbre vus, udis cauter nus. A pliras visnankes an e jude e leger, ier bode per tot ai dau grande schelte, ni a mince post se viuvini occupaus. Nus vain dumme dau expert vishnankes ursin fets quel vesel futur del system da milissa des vishnankes grijunes
8: es un beschwedeu ki system da milissa vigne londume le curonta un exister el vigne forschesser bau adattau migliorau aber el vigne un dinge esser il cock del system da vishnankes grijunes
3: details udis ternus di scopoxim avon deinin guarzi laura
0: la meteo.
2: La novembre comincia con bellezza aura da ton, il sole splendura quasi dappertutto. Era da me un dato in avanti sulle il, per incontrare Saira Samusan in Cinsvels da Nivels. Le temperature restano miaivles, a cui era dati 26 gradi, a moste 24 e da Sameden 20 gradi.

0: Diverses vischnaunques grischunes han giu de deleger ir novs presidents ni presidentes de vischnaunques superstonzes. En bia logens einmal dau ina persona che se messe a disposizion pel timun ad en certs logens ein es sitz en superstonza a una dina vacanz. E se biares vischnaunques funcionesen cul system de milissa pari a dina pi grev den somma am fla avon de candidats a candidates. Gianna Maria Cantieni leve se ve call'organisation de vischnaunques Nonkes ei se sviluppade als de vosons, cercen les sfides actuales, a si trova pel futur forse e models alternativs.
1: Tenor in a ricerca nazionale, vegi la mesa dat dis vaginadis svizzers fadaia de catar persoonas per la suprastanza. Gi i expert per vaginadis dir la scola olta specializada di Grijon FAGR Ursin Fetz. Cifras specificas bi Grijon deti dentant nignes. In pudess ver l'impression che i pli grev per vaginadis pins de catariet per la suprastanza che per vaginadis pli grans. Quai pare den tant bice da diassera scheia.
2: Tenno quelles ricercas nazionales dati ei contrari, pi pinkele vischnonche e pi pauc anonym la situazion e de pli kins a per schwader in a person. Also in Svezia qua biga in a tendenza ca las vischnonches grondes westen pi pauc problems.
1: Mo i davanti plea plegreaf da combinar politica comunale alla profession quotidiana. Ad eris quecian in tal uffizi se gli diventò plegrant. Quai demussian las cifras di monitoring de vaginadis che la FAGR fa mincia di agions.
2: Zwar tenno il contin del lavur, sco è la pression del temps. Quando also se tonte percien, anselamentau che la pression si è aumentata il devos temps. Qui vediamo un esempio con Bondo, Niecro Montana, qui c'è un po' un mix di regioni che fa dinge più grave di Catalia e Euta.
1: Er la responsabile data alle specie della popolazione si è aumentata. Da c'è man, detti dann tant er tendenze positive da osservare.
2: Il sistema di milizia viene sostenuto da dinge amministrazione e dinge più professionale.
1: Certi vaginadis s'orientescen attualmente si zonda in direzione del modello del CEO. Paia chi canzlisch ni la canzlista comunale survigne da pli responsabile dat a pusanza. Ursin Fetz constatesce d'entant chi invece a Grijon un po' fadaia da surdar minia blera pusanza all'administrazione.
2: In stat pibugen quella al presidente, alla presidenta comunale, contro c'è, c'è quella fa l'ubica dreccia, se venza in quattro ons, o rega e leggere in se chi auto.
1: I dat paia in svilup tir l'organizzazione di svaginadis Grijungs. Mo quai che per tutti l'organizzazione, se c'è l'innovazione erbe c'ira scilienc, per quai chi dreccia cantonal decidi er adetti avanti Rom.
2: Also là, vezenze quelle possibili dati che le vischnonche improvano da sada differenti organizzazioni. Nus vende una certa tendenza è il grigion da mi dà il sistema una conoscenza di departamenti vita quelle direzioni.
1: Quel modello rinforzesce la tendenza a di sviluppo che l'expert constatesce. Per esempio, i vaginadi da Sursees ha già professionalizzato fermamente i presidi comunali.
2: I valta las vischnonches pi grondes venzen us i presidi e Jesus ochonta plus. I presidi mide del sistem de milissa veien il sistem de profi. I president comunal sco profi ca vive de que. De speras venz aber las pleras vischnonches grischunges jet. Quattro autos co membres de la suprastonza a quels venien el futura star rappresentanz del sistem de milissa.
1: Der Pensum di Rest della Suprastanza Comunale muss l'experienza da Dursin Fetz, che è importante che quella prozentuale va becce sur 20%, per cui in quel rom vomi an bain da combinare uffizi politici con la lavur quotidiana. A quai vente nor la tesa di expert della FAGR fri probabel era s'etablirsch co modell d'organizzazione futur di svaginadis grijungs.
0: Fa Pertanke certes Vishnankes an ju de leger ira e mustevin ju votau de vartla nova constitution de Vishnanka, quedenton mostau in a votazion consultativa votantes e votants an paia se viu e leger dental status quo ni in a nova varianta. En toda la populazion ju de risponder a ciun de mondes, a cum queque quae e bu ordinari ter in a votazion a Alice Bertoc priula cajun a dei stadi ira de maun el biro electorale muste Adam Rau Sules Juialas als Kollaborators als Kollaboratures.
3: Anton les 8 mesi se redunen 9 persones en casa comunale per dumbrar ils zedels de votaziuns. Quelles 9 persones en repartides en duas stanzas, el biro dils survecs de l'administrazione comunale e in 10 persones promptes per andatar ils resultats per la votazione consultativa de la Constituzione comunale. Livio, il imprendista del secondo anno, declara il decurs della slavurs.
4: Abbiamo rinsgato l'enciata che tutto viene un plenio, né semplicemente controllare una casa, né se sa di essere vita, né quale vuole, allo fin di vostri è una casa del bull, lo è una persona ma rossi su. Allora, il centro partì in salutier, come mi chiede in conto, a mattino è una coverta. Allora, lo viene con la prossima lavoro che non sta in dumbra ora, e dà in quella liesta.
3: Quella liesta è in una liesta di Excel che Livio ha preparato ordevon. Tot in tot an les votantes e dels votants de Musté diu de risponder ciun de mondes de la nova Constitution de Vishnanka. A termince de monde date la varianta A ni B. Tun complicau per evaluar els cedels, ma la collaboratura del survecs Leslie Fluri declara que questa è di nuota scina causa.
5: Che è relativ semplice per quel che ti è di A B. Lui se fa sco repetesce salta un inega se scelle di in A dice un inega in A ni scoia.
3: A lui se mette la vid la lavura insieme con sia collega Ursina Candinas.
6: 4 A
5: 4?
6: Also A
5: in A,
6: A. Dus A, preis A.
3: Durant che vegni sorteo ad un brau il bureau de votazione, sesen giri giossi a Gerold Schmidt all'entrada de vos l'urna, aspettian un quelles a quels che vegni speresvi per votar. Se le domande se ha di edau reclamazions per quel che segi forse stau minia gref de votar sur ciun domandes, risponde giri giossi. Ad elas persunas che au vai antupau a vone local de votazion am per gronde parts in Zerau che segi eu bein de planio il formular de la votazion consultativa.
7: Mo, qua buxau si complicau. Si sa la iude traxas, Stau sempre lì.
8: Also, schon stau complicau.
9: Ah, ja, also, per cui, si la base simple per me.
8: Ben bene, io schon, io. Ben bene.
10: Also, per me, io se posso stau greft, dann planio qua da.
3: Scola Gerau presenta Iris Lombris declara d'Anton se gli è stau una sfida d'anfla la dreccia formulazione per le domande.
11: Ja, noi sono Giulia Ungas da Batta, sen superstanza. Dopo che noi siamo stati di scrivere als pro e contra, bo, so che di lei è l'esperto di na.
3: La fin finale ha genuto il presidente comunale, Adil Main Efficiente, Roland Kajakop, messo le domande in pupì. A quella se clomen a scia.
12: Nombre in la commissione di gestione. La descrizione. Dopo l'approvazione dell'iniziativa del Pievel in 2003 dice la Commissione di gestione in gremi indipendente che viene adiuso del Pievel. Avant quel termine, la Commissione di gestione stata in gremi parlamentari, è adiuso del Consiglio di Vishnanka. Il futuro della Commissione di gestione essere A. In gremi indipendente è adiuso del Pievel, che tocca in de cau, ni B. In gremi parlamentari è adiuso del Consiglio di Vishnanka.
3: La capienza delle singole domande è lui stata in tema durante la pausa del caffè. Tentone il tempo avanzato e degli attuari del biro di votazione, a meno efficiente dell'amministrazione comunale, Roland Kajakop, è soddisfatto della lavoro di Sesna Nins.
12: Io fai bene, magari se col tempo c'è un tecco la domanda, come vai sì, se veniamo indici, noi siamo fatti. Suenter creo io, creo che la zenda con la urna è serata, ma noi da qui non conosciamo più o meno i risultati insieme, che non sono portati insieme, non portati in tutto un finito.
3: È il team, il biro del Survecs e l'Ezca, tutto io senza in caps, che la collaborazione ha funzionato bene. Per l'imprendiz del secondo anno, Livio Manec, è stato il primo che ha seguito durante la domenica di votazioni. A scuola, venne il Puspei a se mettere a disposizione per un tal survec e esce quel monte da lavorare la domenica.
4: Sì, ma cosa senti in sci? La casa è con tutti i cieli, lavorare sci bene insieme, che fa il piacere di venire a lavorare più.
3: Ci sa. Forza sese Livio lo è puspei ne domenica de votazioni vid il computer e il biro dell'amministrazione comunale ad endatescia ils risultati della votazione davart la nuova Costituzione de Vischneunca. Quella vien elaborata va a suenter in consultazione der plirs gremis politics. Il è preveu che quella vien lu in votazione il ton 2027.
0: Alice Bertoga reportau den Kaskus weiß munkentau in eine lautere Decision det ihr ni leis wede pli details für den Klicks in rtr.ch dann fleis todels Resultats delles Votations. A conquai a Berna. Al Cusei del Stanz ha de s'occupa oz, su entremesdì, con una delle spi importantes facentes de quella legislatura, als contracts bilateral trois. Il pacchet de convenies doi stabilizza a sviluppar vina von les relazions dente la Svizzera all'Unione Europea. Ma perché vai exact a neun els punts che vengen a procurar per discussions alla Combra Pincia, quemeren con Adrian Camertinius, correspondent a Berna, che os collegiaus comai en linea directa. Adrian, già dopo ons vengen dine pus pecinciau de quels contracts dente la Svizzera all'Unione Europea, c'è contenien quels?
13: Ja, la Schweiz hat ja auch Kontrakte mit LUE, quels regleschen per exempel il Commerz in der Schweiz, les 27 Jahres com Membres de l'Union Europea, ni e la libera Zirkulation de Personas per Usinega nomna dus Aspekts. So enter il na de les Schweizers ad ils Schweizers de se participar al EWR, il Spazio Economico Europeic, il 1992, alla Confederation di un negoziau convenies bilaterales con LUE. Den ton schon avonen 15 ans, Alula UE fac clar ch'ella ai bu propi contenta con la relazione attuale dentro la Svizzera ed ella. Il credo dell'UE è non nada mein che chi che vuol fa efficiente in seu spazio economico sto e su andà e soprattutto e sorprender le regole che valen leu. A per quai due la relazione dentro la Svizzera e l'Unione Europea ossa veni messa in una nuova base.
0: A c'è due in Lucas contracts bilaterals treis regla?
13: Ai dat sco duas parts. L'emprima letzte partocca convenies che existen ja, also per exemple el sector de la libera circulazione de personas, el traffic e l'aria es in via, tils standards de products. Kurd dich du ai quella part us regla co quelles convenies vengen actualizadas il futur, co ai vin controllauca omis duas varts tenien vide quelles a co dispetas vengen lo regladas. La seconda part letzte contain novas convenies, quai el sector de la sanitat, de la sicurezza de victuales e l'elettricità, reglada de nief vin e la participazione de la Svizzera als programs de perscutazione e scolazione Horizon Europe et Erasmus+.
0: Al Cusei del Stanz c'è oggi su entremes di la debatte che cuoce treis dies per par de token via dene la noce, c'è in els punts che vengono procurati per discussions.
13: Ja, in punkt eile Protektion de las Pages. Il Cusei Federal an semen culs Cantuns, ils Patruns ed els Syndikats elaborau keu in Paket de Masires ke compelje per exempel Kontrolles e Sanktions pli severes d'Interpreses de Personal ke vengen a l'ouvra en Schwitzra. In punkt dispiteivel in quei Paket eiden ton de proteger meglier Syndikalistes e Syndikalists. Verton kils Burgais ein keu del Maini ke vengen che proprio interveniu memia fece la fiera del lavoro ai quai punct in a lingia cocna schlisles die schie per la segnastra e pels syndicats. In auto punct ai che l'UE vuol che la Svizzera supren midades de leges che pertucken eben la fiera interna a moda dinamica, also vuol dire de principi automatic. Il Cusei Federal letz accentuesce che la Svizzera sapelu è un adina decider de castir casche la veglie lo proprio supprendere drecch Europäik, ein Sappilu halt den Ton da Sanktions de l'UE, ils Adversaris letzti en klarer mein, ke les Convenies, ke con quelles Convenies piardi la Schweizer, keu memie bia Souveranität.
0: De discutada della moda maniera co la popolazione duoi lu decider de vart quels contracts bilaterals, ni?
13: Gie, coi e in de quels punts fegi dispitaivels pils ins duoi nils contracts bilaterals usa vini tractai sco celles votazions de vart les relazions dentre la Svizzera e l'UE vuol di adversaris duoi lu savi prender il referendum scene gat tras il parlament a lu deciden ebbe les votantes ed ils votants a l'urna. Ils autors ein den ton del meini che ils contracts bilaterals agin in una tal main grande montade pel futur della Svizzera che trovi che in una votazione obbligatorica nur che trova bumo in una maioritat della Svus, ma ben e in una maioritat del Stanz per che vengono lulla fin finale acceptai. Quei una causa polit heikler, consunti als Liberaldemokrats e til Zentr va che propi in fos per mietze tras la partida es in tscheivart che la decisione crode lulla fin finale e la Combra Pincia, letzte il Moment politisch wird.
0: Ein Spätje bei der Tresdis intensivs El Cusei del Stanzen, grazie Adrian Martin, per da in der Surveste dels Punkts Importanz. Ecco, was ist Stau per Rotz del Magazin de Mietzdi, responsables pels Contain, sei Samuel Sosai, Staus, Livia Kedova, preprau, präsentau vus les Novitats. Mio nom ei Anna-Selina Quinter, tot nos Contains, adei Quentir Magazin, am flessi nosa pagina d'internet rtr.ch, ecco, continuesci lupervus, da mese cules gratulazions, ti vigilin bis centro Mietzdi.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado el bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: La pose de mezzodigia rotta rimpero se già bodercio verso la fin, ma nus comenzainza se co con l'ure delle gratulazioni. Al microfono per vos Natalia Diller, belce stais in nostra compagnia. Ero se gratulainza se scoprim al Leo Spesce da Trun, el festaggio si è decivel anniversari. Le gratulazioni vengono dalla famiglia. Car Leo, oggi asce sti festivatiu dia javel di de nascincia. D'accord, la nus divisa a ti tut mo il bien per tia vita. Ora von tut buona sanadat, bia clec e ventira e massa bia als moments. Nus va in bugenta e se le grindes cia festiva oz ensemmen cun tai. In car salit ed in a ferma strocla de tes genitors, tia sora e tat e tata. Dario Hess con Veta Biala, te lainza sa pel Dejevel del Lio Spescia.

Levitt a biala del Dario Heisberg-Tulir el Lio Spesce de Trun per sie digivel anniversari. O cent'anni festeggia la Renata Vincenzi Gron a Lyon. Elle survin duas gratulazioni per ella e si scritt quisco. Cara mumma, cara tata. Oz astes ti festiva il ochontavel di de nascenza. E nus gratulain de tut cor. Nis pli gron scazzi aile sanedat. E nus divijain a ti ang biars ons senza pli grons in caps. Nus ingraziain per to quai che ti as fac e fas per nus. Enciaiva a sasta in tec il fargiu puorla, perciai ella venge tutina puspai. Per sua intergaude mince di con farti spasseggiades, ni era con far excursions cultrin. Gauda oz quai di special con tor las visites che volen gratula a ti. Quai già vision de cor Prisca e Christoph con Nino e Mauro, Ivan con Chiara. E la seconda gratulazion? Cara Renata. Oz astes ti tiu ochontavel onde nascince festiva. Nus gratulain a ti da cor e gevijain mo tut il bien, che ti posses vina von fatti a lavur, ir a muste e fa visita tir tir cara sora d'ora. Sperain che nus ascein aung dic fa in a visita silion, con in glas vin vain adina leger ensemmen. Quai gevijna ti da cor tiu fra Reto, tia quinada Sofia, tiu figliol Sandro cun famiglia. E per la giubilare degli onterlanzos il corviril salov con il dodes brigans.

Per Renata Vincenzi Grondaglion, ci vistaggia sia 800 anniversari e vens pudiet adler il cor viril salov con ils dodes brigands. L'ora deia co encina gratulazion per Ursulina Cavegn Livers de Dardin, ci vistaggia il 92. Cara Ursulina, sinto 92 avel natalezzi, giavigiaina ti de cor tot bien, gauda ti odi e lai irbain con tai. Nus vain bugentai, tes parents. Il canta Maria, centur del cormisadau de Dardin, vingia vijou.

0: Il Cante Maria del Cormische Daude Dardin. Il Regal de Musica c'è in usvainste l'oper Ursulina che vien livers de Dardin e la festaggia sia non in te due sivel anniversari. Il Regula Mognetti de Rabius oggi in buon'ora potrei regalare la cupina.
1: Io le sgratula cordialmente di mia Brit, la Valerie Mognetti, che è stata ad Oberhofen am Thunersee. Con mio figlio naturalmente, Adela è venuta mamma e mamma da Dina Weber da Dina di Schmainz. E io le ringrazio per la sua cordialità, per tutto il bene che la fa per noi, che noi siamo Dina benvenuta a Tirella, Adela naturalmente per noi. E io le scrivo che una migliore brita, proprio una flotta cara.
0: E scu mamma da Dina Piccina Matta da Dina Piermais, solo giro trovare in una tazza di caffè in più. In 14 minuti l'una e i vostri linee di telefono vi prego di gratulare a vostri piaceri e vostri piaceri con telefonare al 0800 20 25 30 o con scrivere in WhatsApp al 079 200 70 07.

0: simpatica.
1: Seb Alter, gente simpatica. Ed una gratulazione simpatica a quei due inscritti via WhatsApp. Ad esni iscritti. Oz festivesce Rosvita Cavelti de Sagogn siu si sont siatavel anniversari. De cor gratulainus a ti e gevijain pil futur tut mobi e bien. Buona sanedat, contentienche e bia bias moments d'allegria. Che ti possies anche biadis ed ons ir lumbrain e gude insieme con tie ed il chaun, la biala abitazione, il bicurcin, las bialas flores e la buona compagnia. Oztenton gauda quai bidi e lai ir bain cun tai. Carsalitz via radio, Renata e John Florin.

0: Il telefon etos Rudolf Brüllisauer ci vesgugente gratulir. Allegra manci Rudolf.
1: Allegra Natalia. Eres gratulare a Lucia Cisc Gras. Io scuola.
0: E c'è già visto il tuo della Lucia?
1: E gli ho visto tutto il buono di Sambà.
0: E poi oggi fai una festa o la planizzo qualcosa?
1: Ma è una famiglia da qua. È una ben blessa.
0: Ma vai, hai un caffè di te storte da questo giro per la Lucia?
1: Ai,
0: in mince
1: caffè. E allora al toc Soldamella sottis della cappella Soldamella.
0: O se ci fai giro un piacere con un po' musica popolare te l'hanno fatto grazie sì. E bel sera mezzì.
1: Arrivai Natalia, bel dì.
0: Adio.

La chapelle soldenelle per la chir sutir la jubilare Lucia Zischk de Schuel pel più facil se sente si anniversari.

0: Donna Summer con Bad Girls, ed è sto lunedì un quart, gratulazioni sono qui più di un giorno. Ed è sempre da trire il busch, 30 di quelle persone che hanno sorfnito gratulazioni. Ed oggi potete fare un piacere in più per la gratulazione al radio e alla Lucia Zisch di scuola. E la sovrana era anche il bons del buon in giardina.
1: RTL, le gratulazioni.
0: Ed è già visto senza un bel mezzodì a tutti. Il microfono per voi era Natalia Diller, Stebain e fin da me.
1: Il suo intermezzodì per RTL. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: La vișnancă de Șiers apelia măsires per spărniar aua e il teatr de cuire combată cu problemi financiali. Cu industas temas oțelăs duas al microfon Livia Caduf. Bună sira! La Vishnanka de Shears ha ordinat diferentes mesures de sparen per vide la mancanza d'aua de baiver. Uscien ad ascien in spec plidar aua als giardins cun aua de baiver u jubergiar l'auto du plazas cun aua de baiver. Plin avant venien ils pils serats. Quan stat scrits in la pagina d'internet de la Vishnanka. Il motiv per las mesures sa in la secira e cun quai ina mancanza d'aua. Il teatro da Quira è finanziato in Zuc Quic. La contribuzione da gestione della città da Quira ne è pece samidata da pi il 2009. Il novembre decide la popolazione da Varti in augment. Se l'augment vende refusato, ma nasce tenor il responsabile in una riduzione da prestazione, è scritto in una comunicazione. Per tutti i sangeus ospitanti, co-produzioni regionali ed il programma per scuole. Per la votazione del 29 novembre vai per in augmenta 860 mili sin income in 6 milioni di francs. Il Parlamento della città aveva approvato l'augmenta il cercladur con 17 contro 2 vurs per 2 abstenzioni. La branca del Traffic Public sostegna il progetto Traffic 45 della Confederazione, pretende dentant da plidaners ed in apriorizzazione del progetto. Il staners che la Confederazione propone na tangente nor la brancia beige per il proiect kins agia decis. Senza de plidaners pudessan quest proiect già sa retardar fin ils ons da 2030. Il proiect della Confederazione prevesida fin il 2045. La branche de traffic public propone per quai da pagar a navos ils debits della transversale de las Alps fin il 2045. Ampli pretende ela mantenimento avant ingrondimento, pia da metter da pli paises in mantenere l'infrastruttura avant planizar novs projekts pli grands. Darina tace da cybers in la SRG SSR aien hackers angula datas da radont 340 collaboraturas e collaboraturs. L'interpresa da medias a porta plant. Per tuciats hai un consunt collaboraturas e collaboraturs actuals, sco er anteriurs dalla redaczion d'informazion dat SRF, scriva la SRG SSR in jena comunicazion. Las datas anguladas derivien da l'on 2020, i va per noms, funcziuns ed informazions da contact. Datas sensibles u plets glavs na sai un pec per tuciats. In adeti actual mai nagins indizis ca questas datas sai venidas publicadas.
0: La meteo.
1: La novemna comincia con bellezza a ora da tun, il soleil splendura quasi dappertutto. Ad me un dati vin avanti soleil, per incontrare sa mossa in cins vels da nivels. Le temperature restano miaivles, a cui era dati 26 gradi, a muste 24 ed a sa medan 20 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermes di da RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non stop.

RTL. Musica non-stop. Kunst scoprides. Hits. E sempre verzi.

0: Cheu il flip.
1: Adel just.
0: Dallas.
1: Lyrikas en alles, avus de tlais.
0: RTE.
2: Ida dis de fuggi, dis che sono un fis, dis che les mo grida, tia de depressiv, se con la vicchio les inivo la via, sper me vi in sentimain den rudi, ac ne mai fossi jebi, noi complanzi antal conti, vir culezza begiun ci, premiu ri, premiu fil, sa begiad n'pli, mi je vis d'esser contians, begia plan da co, angrezia vis d'esser

0: Les novitats de RTF.
1: La Vishnanka Dashir s'ha prendit mesures per sparniar aua e il Teatre de Cuir ha combatta con problemes financials. Quan dus als temes, oce les 4, al microfon a Lieve Caduf. Buonasera. La Vishnanka Dashir s'ha ordinat diferents mesures de sparniar aua de baiver. Uxiena d'aixen in spets pidar aua als jardins con aua de baiver, uxe bregiar l'auto u plazes con aua de baiver. E plin avant vinen erils pils serats. Questa scrit in la pagina d'internet de la Vishnanka. Il motiv per les mesures s'ha in la secira e con quai ina mancanza d'aua de baiver. Il Teatre de Cuira è finanzialmein su tschquitsch. La contribuzione da gestione della città da Cuira ne è becce samidata da pil 2009 ed il novembre decide la popolazione da varti in augment. Se l'augment ven refusa, smanaccia tenore il responsabile in una riduzione da prestazione, e si scritta in una comunicazione. Per tuciats fissan geos ospitants, coproduzions regionales ed il programma per scolas. Per la votazione del 29 novembre vai per in augment da 860.000 in 1,6 milioni francs. Il Parlamento della città aveva approvato l'augment il cercle dur passà con 17 contro 2 vus per 2 abstenzions. L'ovra da git Caritas criticescia co in svan turn con persunas che lavuran ed empertuciades da povra dat, quai a reguard las premies de las cases de malseuns che venien puspe a crescer. Den or Caritas ai an 360.000 persunas memia pauca paia, malgra che las adels lavuran. Quai corrispondia a bunamai 9% de tut las persunas che lavuran in Svizra. Schins quinta els confamiliars e las confamiliares vitier che vivan en las medimes chasadas, lura saian passa 820.000 persunas pertuciadas. Caritas propone differentes mesures, trantr auter in a paia minimala fixada tenor leja, scoer prestazion supplementares per familias. Il Cusere dels Chantunza ha cominciato a intermezzi dalles pli importantes debattes da questa legislatura. Ils contracts bilaterals trais. Il paquet de convenies doi stabilizar e svilupar vinavant las relaziuns trantr la Svizra e l'Union Europeica. Il messaggi è più lungo che gli contratti anteriori. Quel compiglia passa 1000 pagine, quel avant erano mince mai 300 pagine lunghe. Buona mai 40 leggi federali stanno venire adottate. Vitier vengono 3 nuove leggi. Dispitaiva l'entrante autor la protezione da paia, l'immigrazione e da surpigliare il diritto dell'Unione Europea. Per la dibatta è previsit 3 dis.
0: La meteo.
1: Oggi da me un dati bler sul eil, le temperature restano miaivles, a cui era dati 26 gradi, a moste 24 ed a sameden 20 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Al mercau de Cuera les augmenta la contribuzione annuale pel teater. Quai per 300 mili francs. Al Parlament a questa stat dic clara mangie, quai congisiat incontr duas vus. Al devas plaid en causa a ludenton la populazione. Gianna Maria Cantieni a cinciau col president del Conseil de Fondazione del Teater Cuera, Johannes Fluri, a scomprem level a seve de coca il teater de Cuera drovi quels 300 mili francs de pli a don.
1: In questo caso, da spiel 2009 al teatro la stessa contribuzione per adunare. Ma è di adunare meno di 7 anni a spogliare per un altro più, che non è molto impertinente. E studiare impostato anche il settore della tecnica la vena di bisogno di più liote e quella Ozendi se sto a pagare perché qua è un personaggio è fitch ricerca.
2: Tocca a noi a lui teatro, invece lo a modo in maniera economica chi trova qua?
1: Da qua economica manch è possibile e in giù cedere in tutta mia attività professionale nei di guarda al più di tutto sull'economia. Ma non va in proprio os no eschen anti le strette, che non posso dire orter e se non fai no sei in avanti, se per esempio questa contribuzione non è accettata dal pöbel, loro stanno stricciar, per esempio, pro programma per le scuole, altri ci fes proprio malavita.
2: Fos quella soletta conseguenza ni desse an otras conseguenze se quel funzionasse o sabice con quella contribuzione?
1: Una conseguenza fos che non vessen loro fedia con to quels ci vogliono dovrar nostres localitats. Per esempio la Kammerphilharmonie per concerts classics ed uscea loro stuvessen a dir dat lei no non potevamo più sporgere tutto quello che non avevamo sporto fino a questo. Non è essere da fare qui il cielo più in aereo possibile, ma semplicemente il punto si può vedere con la dente, senza dente non si può fare il punto.
2: Also qui è urgentemente necessario che quella contribuzione venga aumentata.
1: E posso dire che il Cusal della città e il Parlamento della città sono stati due anni con questa affare e hanno provato se non fosse possibile e in maniera mensch passare atrás e hanno detto no, questo deve essere.
0: Scheia Johannes Fluri, il presidente del Conseil de Fondazione del Teatro Cuera. La popolazione de Cuera decide il 29 de novembre se la contribuzione annuale del teatro doveva venire aumentata per 300 mili francs, poi è sin incoma in 6 milioni francs ad on. Mopel Nir de Lungla ai Botungiu, la Stadion Vergada, pel club de hockey de Tavau per diventare campion Schweizer. Ma clara, la fine mira resta che il Kübel doveva venire puspei in Zaku a Tavau. La nuova Stadion ha d'antonaciet tutto altro che optimal, evitir venien problems de blessures. Giancarlo Candines, de Wartles, Schwides Actuales del HCD.
3: In partenza perfetta, segi sigir Bostau di Jan Elsten, al chef de Sport. Del HCD. Denton segi un lunch ne vende fa qui taus. Es segi Details, che funktionieren per moment bo.
4: Mit der Verteidigung und auch im Sturm so verschiedene wie Tetris, das ist noch nicht zusammen. Aber jetzt mit Geduld und auch zum Schluss, wir müssen kämpfen. Für mich, das ist was wichtig.
3: Duas Victorias, quattro Terrades, klar, boque quel Vizekampion Schweizer spätje des Sets. Denton dati Regions de Cocchi Volbuon propi. Se la nuova sezione all'equipe Piars Bianc esperienza ed è qualità. Pliers giocatori de c'è abbandonato il club scopre esempio in Simon Knack nie Matej Stransky. Al medem moment hai abredau rinforzamenti per scegliere un di questa sezione als due giocatori nazionali Ken Jäger e Dominic Egli part del HCD. A Ken Jäger è per fin capitani.
4: Ist ein anderes Mannschaft. Ich sage nicht, dass es wie letztes Jahr. Das ist ein anderes Mannschaft, ganz klar. Das braucht Zeit für die neuen Leute und wir brauchen mehr konsequente Spiele mit einer optimalen Leistung.
3: Als Jungs in Token der Kau stehen ein paar in sie die Upper Tavau. Als Jungs der Champions Hockey League noch gerade auch 2 Victorien in der Terrade, sollten per Exempel stei Fede Buns, mentionesche Jan Elsten. El Campionati hat Jan Elsten tons, wenn's fad indusch beiß de Memia.
4: Ich muss sagen, das Spiel, wie es gegangen, wir machen ein paar Fehler, dann wir zahlen Cash sofort. Aber die Grundlage von unserem Spiel, wir müssen weiter besser machen und das kommt.
3: La grande sfida durante les primes jamnes de la nova saison oi aber senza dubbi les blessures. Al defensor Nico Gross coda no pliras jamnes per via di una blessura vid el genoi alla nauschenova o quella de Simon Rifors. Al schwedese vien suenter in ruptura de l'idiom crujau bo plia da hockey questa saison. Sco chef de sport de Jan Elsten ad in bien contact culs trenaders. Ad actualmein ebia sin telefon cun agents de jugadurs per lu anfla baunitart in remplacement per Simon Rifors.
4: Wir wollen warten diese Woche und dann werden wir jetzt mit den Coaches und schauen wir, wie das läuft. Aber wie gesagt, für uns Priorität ist die Mannschaft auf dem Eis, die Leistung, die Harmonie und unser Spiel finden.
3: Klar, heute Onkel HCD, wenn als proximes Dies, nicht als proximes Jamnes, er engagiert ein Jugendur erster Supplementar. Alle Findelsquins wollen den Club der Hockey der Tavau nun nach dem Puschbe-Kombatter beim Titel der Champion Schweizer.
0: Tom Perotz, als 28. September del Magazin de questa Serie wie November Gaules Jun Big Wus ist et lau, samals aus Eistaus responsables pels Contents, Livia Kedov pels Novitats, a meu nome Anna-Selina Quinter. Acau continuens vina vona tra la sera en prim cu musica de Texas. Say what you want. In bien, digi sera.

0: Ina buna saira kun RTL.
1: Ebenio mezzo la sisu di uvonenies magazzin de novitats al HCDA on en qual sfida a potenzial. La stadion buonciet a sci optimal. Ebu optimal ai enciet la era Klopp. La squadra tudescia marangesco proxim c'hai che la giù di divertla terrada contro la Grezia al microfono per voi Anna Selina Quinter e oggi vi ina biala servus e nostra compagnia.

La Cervenie Sportiv, causi nos zondes pel pli, adiei zwar bo sport, tutti nai un paar paralleles i dat medaies alla fin per les meres prestaziuns. A forza, siua in ni lauter, in ni lautra e pulit. Als World Skills, al campionari mondial de les professions iuse fin, la delegazione svizzera a brilliau a guniau 12 medaies en tot, 4 de daur. Quelles categories recepzion del hotel, installazion sanitaris a scaldament, tecnologia de camions, ad industria 4.0. Lauvai surtout per la digitalizzazione e per la segertat de cyber. Als World Skills an giu liuc alla China, bien 1400 persones ani alla cursa alle differentes categories. En tot alla Svizzera stade sin platz 3 delles delegazions, questo ente la China alla Korea. Gie e ort professionsseins fa in sport a cittadina concurrenza. Tantas medaille Svizzeres jetzt prendin mit Gas Adine Bujen.

0: Il dì der RTL.
1: Oz Gunzelina Kistel. Nus en chevin a lax no che l'iniziativa la popolazione due vini informada e vini surdada alla Vischneunca. L'iniziativa è venuta lanciata per quei che la suprastanza comunale de Lax ha deciso di fare parte della Corporazione de Sanadat Sana Surselva. La fine mira dels iniziants e les iniziantes è che la popolazione ha votato il 29 de novembre davanti il futuro del provvedimento de Sanadat en Surselva. La Vischneunca de Schiers ha preu mesiras per vedere la munconza d'aua, quei de leggersi la pagina della Vischneunca. Dentro l'altro è scomandato da d'aua ad orz a pascet con aua de beiber, scoia da lavare autos ad un plani puls. E fanteunas e invinides centades giù. Il teatro da Quera combatte con streches finanziales, a scien els responsables informau. La contribuzione de gestione del mercato de Quera per il teatro segue da pi il 2009 boplissimidada. Il sovrano de Quera decide il novembre davart in augment. Si detti bo de plidenes schmanacci in a riduzione delle prestazioni. In Svizzera vengono fatti meno poco per combattere per predati di persone che lavorano, come l'organizzazione de Git Caritas. Tenorella seggen 360.000 persone in Svizzera per ducades da pau predat, malgrat che las lavurien. En vista alles premies de cases de malseuns che crescien puspei, pretende la Caritas mesires. Denter auter, in a paga minimala tenor leja, scoe supplements per famiglies. Ton de las novas de dots, figei e unina biala sera.
0: Ina bella saira cum RTL.
2: C'è capitato oggi inter nostra resumazione del dì a dina in una buona survista. Erstau grande tensione si mezzi moment. Neua aici vinius elegius coi viniu votau tutina als resultats ein stai polit clars en biars logans. Nus mrein on ina gapi exact cercin expert di de vartel system de milisse de las vischnaunkes grijunes. Al mikrofon per vus questa sera, Anna Selina Quinter, gudi, a scheisse mea kurt.

0: Animal Instinct, The Cranberries. Diverses vischnankes grischunes an giu de leger ir novs presidents ni presidentes de vischnanka ade suprestanzes. En bias logens ai modau ine persona ca is semessa a disposizion per al timun ni per impost en suprestanza aden zers logens ein sitz en suprestanza aune dine vacanz. Esche bias vischnankes funktionation kunin system de milissa pari adine pi grev den som am fla a wunde Knidats a Knidates. Gianna Maria Cantieni leve se ve kol organisation de Vishnankes es se sviluppadels de vosons, cecen de sfide as actuales a si trova pel futur, forse e Modells alternativs.
1: Tenor in a ricerca nazionale, vegi la mesa dat di svaginadi svizzers fadaia da catar persungas per la suprastanza. Gi i expert per vaginadis tir la scola olta specializzata di Grischung FHGR Ursin Fetz. Cifras specificas bi Grischung detti dentant nignas. In pudes ver l'impression che i pli grev per vaginadis pinst da catariet per la suprastanza ca per vaginadis pli grands. Quai pare d'entant bice da diassere scheia.
2: De no quelles ricercas nazionales dati ei contrari, pi pinkele vischnung e pi pauc anonym, la situazione e de pleg in sapper schwader in a person. Also in Svezia qua biga in a tendenza ca las vischnungas grondes vesten pi pauc problems.
1: Mo i davanti plea plegreaf da combinar politica comunale alla profession quotidiana. Ad eris quecian in tal uffizi segi davanto plegrant. Quai demussian las cifras di monitoring de vaginadis ca la FHGR fa mincia di agions.
2: Zwar tenor il contin del lavur, sco è la pression del temps. Quando also se tonte percien anselamentau ca la pression sei augmentata il de vos temps. Qui vezing us un exempels cun Bondo, Niekromontana, qui schien pa un mix de regions ca fa dinge pli grev de catale jeut.
1: Er la responsabla dat alles species de la populazion seiens augmentadas. De c'è man deti dentant er tendenzas positives d'observar.
2: Il sistema di milizia viene sostenuto da un'amministrazione e da una più professionale.
1: Certi vaginati si orientano attualmente in direzione del modello del CEO. Paia che la canzlista e la canzlista comunale sono da più responsabili a possanza. Ursin Fetz constatesce d'entant che invece a Grischung un po' fadaia da surdar minia blera possanza all'amministrazione.
2: In stat pibugen quella al presidente, alla presidenta comunale, quanto c'è, c'è quella fa l'ubica dreccia, se venza in quattro onze, o un raga e leggere in se chi auto.
1: I dat paia in svilup tier l'organizzazione di svaginadis Grischungs. Mo qualche per tutti l'organizzazione, se c'è l'innovazione erbe c'ira scilienc, per qualche dreccia cantonale decidi adetti avanti Rom.
2: Also là, wir sehen, dass es possibile dass wir es wie am Proben dass da differentes Organisations. Es wird eine certe Tendenz, die Region, damit das System eine Konnuschenz des Departements wieder quelles Direktions.
1: Quel modell rinforzesce la tendenza a di svilup chi expert constatesce. Per esempio, i vaginadi de Sursees ha già professionalizzò fermamente i presidi comunal.
2: I valt alles vischnunges begrundes, wenn sie nus i presidi, Jesus ochonta plus. I presidi mide dil System der Milisse wie in System der Profi. I Präsident kommunal sco Profi, ka vive da qui. Der Speeres, wenn sie aber, alles Pleeres vischnunges grischunges jet. Quattro Autos commembers della Suprastanza, a quels vinen el future star Repräsentanz dil System der Milisse.
1: Der Pensum di Rest della Suprastanza Comunale muss l'experienza da Dursin Fetz, chi è important ca quella prozentuale va becce sur 20%, per quai an querom vomi an bain da combinare uffizi politic con la lavur quotidiana. A quai ven tenor la tesa di experts della FHGR fri probabel era s'etablirsco modell d'organizzazione futur di svaginadis grischungs.

0: RTL Il profilo.
1: Si va per la sanità degli animali, per la protezione di quelli che non per il mondo, che gli animali vivono insieme, lo vengono ben figli insieme, direi Johann Biartil, il veterinario cantonale del canton di Grigione Glarunna. Da quels fils ist Corinus la prossima ora d'Antoné c'è Camenau, Johann Biartil la pratica da veterinari da somvice la burocrazia cantonale a Quera. Benvenuti a mio ospite il profil, vi che va a stare in intervus e la sinergia a Quera, ad in cordiale benvenuti a vus che te cleis con l'emissione. Io sono Claudia Catoman. Noi siamo in una stanza di sesides e in questo senso faccio ferm qui che ha avuto voi dei veterinari e gli altri che prendono il cielo con lui. Che buscia?
2: Che buscia, no? Che buscia, noi siamo in una sinergia, noi siamo in la mese d'età degli employati del Canton Grigione in silo da ciun alzata che ho dato le regole interne e una di quelle sei negli cielo.
1: Vos weiss niang in animal de casa, os niang in gat de cobo?
2: Quei eier schiers, in sonze da si ulentire vete kun animals en situaziuns plageivles, en situaziuns meins plageivles, ja vete bugen animals, tratsche laber kedrovel, quella energia pels animals, principalmente ella clamade, lus und demagaria casa eletzka, che son mort enter humans.
1: All'introduzione del profilo va io schon un po' da descrivere kurz, che vus sco veterinari cantonal figeis. Ma io les scha declara vus, che sau da tutter vossas incumbenses.
2: Also, in prim son di eu manada de cui uffizi, da sigertà de victualis, da sanedat animals, in nom che di eu rompe buona in allieunga, che vuol di, io son manager de 80 personas, che lavoren keu, che viven keu, in grand temps del di che se facente con bomba con la sanità d'animals, ma bene con la sicurezza di victuale, se qui in compensa che facente mai circa 50%, con tutti gli aspetti del personale, con tutti gli aspetti delle finanze, con tutti gli aspetti dell'IT, eccetera, lo viene invitato, mi funziona con veterinari cantonali.
1: Also quei bia differente incumbenze da quelle di Scurinus. Abeles, l'imprem sabe, c'è che manauvus della pratica, da son vici e la burocrazia a quera.
2: Io sono relativ ambizius. In generale, io so prendo il budget responsabile da, di avi effettuato, si c'è, io ho il budget reiz da da un conoscente a cui ha d'intic fascinato mai per cui ha center lung temps della pratica center venions della pratica che ha d'in fa bugena di il sentiment si c'hai lesio un fa nief en mia vetels de vos quindi jans questa mia motivazione
1: c'è me un che quella lavora la pratica
2: not absolut not quella domanda vien adina puspetica not
1: Nuot,
2: absolut nuot, quella domanda vien adina puspecentata, ma c'è meunca nuot, perché io hai viviu

0: Da mein koi aja schien, us se wein ocht weste dil possessur, dil human, den jes klient, ich kann es ein, es jes wein es wens mo fa verliu, aber koi ai quella kause stof in es wein tramen zerts prinzips, koi klar, aber jes un bestemkels orts kun koi tschau plasere ka pi baule la praktik. Es jolu vrava leu forze pi bia ures.
1: Nus mein luen in Details, ja lesen ton us faun in passen a vos, a maras in vos a fons, a vos es es kerschi si, sin in bein puril, a sum vich, e costau a gina tipica a fons, sin in bein puril.
0: Ja, tratschel schon, klassik, bab, fevel pur, era forse bo pur ort persuasiv, un pogo glvei dinel sentimenia, vais es iu faci ce auto, ci ce meglio,
1: aber... Also lasst du iu.
0: E lasst du iu, genau. Mi ta der pasternè pur, quella combinazione, ed indels fel sa diude so prendere la pasterneria, e cioè il bain puril. Mi bab aber faci il meglio ort londra, ela is engagiaus, ela pubblicità, sco suprestont, sco presidente la plai, ven meine codice della Unione de Tracia, adat ne tramene maie, schon dau impuls per la responsabile data. La momma era la chef a casa, dirigeva qua, relativ subtil, a fin de vos dir, aber ela aveva schon in der Couch, es wäre die Reminente in einem Prendissadisch, mit Cousins, mit den Franzosen, und es ist ein Kirchissi, fech, traditional, aber fech, wenn die Reihe kun drei Phrasen zusammen.
1: C'è la Wurst, wenn du es a casa, se dir se di da, in Stall, Kaffein.
0: Also, quoi, forse, il prim Punkt, important, per mai, meist auch in Stuem, aber in einem Stjahr, per mai, il favorit era Noël, ja, weil er die Nouvelle Anistiers schon der letzte Sures Boschi, il favorit, il fa fein. Si deve tensi uns, ne discussi uns, devi e magari la Stadt, wo dies de Belaura, aber dies de Kerem Malaura, nu kins weve forze Bouton de Lavour in si grand Programm, lu devi magari Kerplines, dentrenus verliuns, magari ecus genitours, aluai. In Dilo Egenum, die Jochen, die was im Platz lauter Stadt.
1: Also, sie ist in Alp, Schko, Pastor.
0: Genau. Alp de Livers. Alp de Livers sei per la Cadine, per Surselva, in Traceo, in Alp, kei in Conoscente, in Alp de Vacca, se vai leu, fac Pastor. Differenza uns, daran al temps che ma la scuola muste, ad ai leo e viu al svilup dalla agricoltura, gli imprima anche son staus leis in quell'alp mulger a meung, che aveva il stiu un prender, a cui che lui egerti au relativ bain, e mulgeva il spert a bain, allo la introduzione delle maschine de mulger, questa è un scosci fosse oz, no che qui veniu, introduziu con grande skeptica da certs purs, con critica gli imprima moment, che funzionesce bo, che questa è in temps per mai fece interessante, also al temps d'alpidezione stau in a scuola della vita per me.
1: E questo è il momento che voi decidete di venire veterinari? Ne hai dato un altro impulso?
0: In combinazione, si dice, al tempo dell'alpidazione, aber è il contatto con gli animali a casa, in Noel, nascente, che vi ho perseguitato, per le visite del veterinario delle letzte ore, che ha fascinau mai, aber ich schon schie mir Motivation den Prender der Veterinarie stau l'agricoltura oz quei total trotz ai quella clamata prine femminisata 90% prima als minche studente che studiere veterinaria a in cavall in cheun ni ci possaiva l'ideal si zonomi dus also che weiß mit au extrem bia causa aber mir Motivation sta da l'agricoltura.
1: E da cosa si viene pur?
0: Forse è stato una possibilità, per cui che aveva il forza bugato il giovane, allora alla finale il mio fratello giovane fa il pur, poi ha stato in sé che la strategia dei miei genitori, quel che il reminente stato fece in una grande motivazione di loro, e loro hanno voluto che noi siamo in una buona scuola, che erano proprio da tutto, also in fra facin apprendissadi de tecnic, in fra pigna facin apprendissadi de pur, die nalze auto fra, wenn sie wie fa studie, können tramen, der schon fegen grazie, will stoppen uns.
1: avant che discorrere

0: Johann Beart è il veterinario cantonale, e ricordiamoci di sia Fonsa, il ben Puril, e forse in quel tempo d'alba gli aveva già il profilo in curgilla con la pura, ed è ricordiamoci di sia mamma. Poi si fa la matura a Mustè, studiava a Fribourg, ad a Turic, veterinari, e sotto il studio aveva assistito tre anni alla facoltà dell'Università di Turic. C'è qualche giro in una piazza d'assistenza? Che fai, Leo?
1: Il tema è quello dell'apprendizzato. Il studio veterinario ha 80% teoria, 20% pratica, ad instanza nuova per le agiole spore, che ho voluto fare in mia regione, che ho livello forse più tardi per le mie facenze e la mia carriera, perché sbaglio dati il tema dell'apprendizzato, e sono stato deciso per quella piazza alla Università di Turigia, o motivi privati, perché avevo da letto sure mie amici da Turigia, perché ero lei si installava, aveva l'allemagne la vita di Marcao, e questa è una motivazione di sorprendere quella piazza speciale. Speciale lavori, lei era un tram in proprio della bestia, il mio animale preferito, alza vacca, vedials, eccetera. Lei aveva un tram in prendere febbia e operazioni speciali, a casto speciali.
0: Also casco in sasso, che bo e le regioni?
1: Ni bo, bo si se vens. Normal va quei diasci, tu quei che si fa in te per la routine del mince di, fa in San Noel, si viene in casa speciale, in ruta di speciale, tramite in scuola Università di Turigia, che aveva vi hanno tre mani in città, con in casa da Musteni, da Tuseoni, Zanua, e poi lo sapevi in Zacò. Sono in una certa lucezia, noi veniamo incaricati da temporada pina in animal forse più con più bevalette.
0: Il 1989 decideu da s'engagare in una pratica a Sumvic, questo è stato declarato, voi essere partenari a tutti i cosi in pratica.
1: Io sono venuto partenari con il veterinario della Cesura, che era la regione, il più storico, il conoscevo della vita privata, e lui aveva detto che ti venivi su un vicecentro, si mostri su un vice, allora venivi in te che elaborava strategie, se venivi il sentimento, oh, io posso forse un bianco, fai una filiale a un vice, perché quel confine della stalusa, dentro Cesura, sociale,
0: Also politica in te?
1: Politica. Che mein gerne traumen quel intimaven traumen schon in die lauter klient forse zum wie der Toni der Breil der die con luch animal alion abo muste a kommen sind tegen brau da die influenza allo wenn es falsch quoi duran die nonne mirs en con dues filiales
0: so entre vez vos surpreu
1: center weil ai surpreu weil lu transferiert tot zum wie quoi ka da grund des diskussions alle wie schnell du muste perché muste la al centro e la periferia, volano tra me ne, scoglie dappertutto, le spurgite al centro.
0: La fin finale è funzionato, allora vai seguire giù, seguire bestie, lui caure, snurse, asens, forse cavalli, c'è un zagazzo, tutto,
1: si arps, tartarughe, tutto.
0: È esotico, c'è stato il più esotico?
1: Also sehr exotisch, sei es sogar relativ grandes Siarps, der ein Prozess der Hospes, der ein Leo in Vakanzes, in der Stütter-Tag, in der Popel, in Schatten, rein in Kodisch, die Animal Sakwe überhaupt, die Ratze Sakwe überhaupt, in der Bintika Kommunikakul Prozessur, also la Palette era extrem grande, quei è tipico, bei Baulerin sind in Generalisten dort, weil l'antichsystem fece in direzione di specializzazione.
0: Il motivo è che gli animali e autors ad ha forse un altro motivo che il maglia buoni, che il... Io sai bocce, also questo è più complicato.
1: Qua è complicato, ma le pretensioni sono tramite più grandi soldi.
0: E se lui esce abbiamo le grandi cause? Dati che ho aneddotes.
1: Dati aneddotes. In aneddote che ho regione Ladina Puspai in del Prims Jones che ho già chistrani sterilizzato in quella nuova pratica. Qua era in cliente della regione. Noi siamo fatti un termine, le venivano col cielo di me, noi siamo fatti le nostre preparazioni, operavano, l'umavi per... Depper fa un termin cu el venu pel cheun, es un discussionau, venes la sera, il en un stas ur noge, l'en un tit sur vigila, la si risposta le stada, arve ti liesco all'ample schon a casa. Quei era la tenuta de Pibal, proprio del maniava quei serius. Dodz al dina tra men va quei tut autor.
0: Naturalmente. C'è animal è stato più attrattivo da trattare? C'è niente veves, budgeva so dieci veves, budgeva in las vaccas? A shock?
1: A cavalz, a iodine, allemein trattava budgeva, per cui qui era in te c'è un animal exotico, per i veterinari aveva un extremo tema di cavalz. Extreme teme, io avevo fatto in scuola non mi sono reggio militare, ho fatto il cavalz.
0: C'è lo speciale del cavalz?
1: Prima sei in animal che scappa, also du dest ins Fluchttier, in animal con febbre temperament, in animal che reagisce tutt'altro, che è fece impulsiv, è fece difficile, fece cheiklitz, pertenente infezioni, de plagas, e tutto quelle scasse, also quei X in de buschi robusch coine vacca quei io di ne fa budget senza vela pretensione che era il specialist absolut mein bog aber für impressionen als possessuf se wensch in su giave schon der trick eingeweiht
0: also forse per quel che usava sina relation der cavalz
1: ne trame neva nu sind di ne casa di un cavall nu so ein militär audio kontakt kurz cavalz nu so ein luenta von unserer familie wenn es lusperte di in dus tres cavalz la figlia a fagentad intensiv colia cavall concurrenze etc quasi dire influenzao in te quella tenuta
0: de quarta essere fa compagnau in veterinaria in sur selva camusau con stress che quei ei e quei dove stiamo se stavo scia, alza che curiva su din liuk ter cella l'uvrava su 14-15 ore su di?
1: No, in quella moda io vi sentivo qua. Io traccio al mondo di essere muove più appisperti als de vos ons koi venus de remanente sentiu che velu fece koi ad fa fece con la digitalizzazione pi baule in quel sons milinoftien ne vonte to che du mille die slu devi lanciate in gin telefonin quel vil diel steven telefonato che le domande le so che quel a luffi evnis nies plane fieven no se ronde a sventer devi halt Publipus avele da de telefonato che la sera dolce il di col telefonin, con WhatsApp, con SMS, etc. ai to biapi sperte, quei fallen tira causa pi hectica.
0: Also, vus esses in quei sene, ort quei motiv forse letz che vus esses os giuceo?
1: Schavesel magari koi funktionär schotz al dista ja schon di nus wenn giu, ja dici la schiene, wenn giu meilir temps de praktika che quei chianotz.
0: Con stress che Jochen Beart asco veterinari cantonal de quei discurinus, usen ton puspe musica, nus schen regurdavus de viestemsco student a turitius ves entrautus divijau status quo, down.
1: Also regurdientes del temps de student, quei per mai stau im beletze temps, nus eren a turit, veven leus erens organisai kun habitazions, nukenus viveven en semen maven en sortit, spell uvrane trammen, also quei studie ai strens, nus vein e prius rius quai, abri veve plas per ien sortide, savens prendevi ue sonde domenge kun collegas, chiamus avalu mia region, gli umvirende di Sinschkis, la sta de viaggia, al musté, il caffèmon, de letzte sures, gente dis famus, nu quella musica ma vedi, na quemis regudientes.

0: Status quo, down, down, già vi già da Johan Beard che hosp el profil. E lei da Pissiatons, veterinari cantonal, ad quella lavur, lesl discurros con el, en vi suffezi lavur no 80 personas, a vus esses responsables pil canton Grischun e per Glaruna. Per me tunne quae usa effet bia da sesides, da sesides, da sesides. Sbaglio?
1: No, quae esci, quae esci, ha effet relativ bia sesides.
0: Also, vuol dire bia coordinar, fa giuci, fa cei, a cuore nua, a mira sin cei?
1: Da, quae ha integrisum au, quae esci, nus vain. Also, la coordinazione hai extrem importante. Nus vain, ne tramene, entavra al personal, nus vain, nostre regole können es funktionieren intern, weil es viel important kann es weil leu in bien ambient intern es weil bia personal juven e bune mein 50% dones kalvuren ternus es weil leu in grand thema ai e la compatibilità dentro famiglia platz de lavur perché quella generazione giuf una generazione y quel fein febia sin via di con famiglia o mit us partenaris lavuren a quei in a grande schwide
0: also so wenn schon kurz diskutau und setzen wir so fitzi sind sie fatto mo faleo per quel minchi quetta seu animal adel feci tutto andrech con fitch es exposed a critica come si ve quei ozigi.
1: Dipende, c'è chi capisce so critico, also il cliente è in contenza con le nostre misure, è chiaro, c'è la critica costruttiva, c'è la interazione, c'è la domanda, eccetera, c'è per me la critica. Perché noi effettivamente il nostro principio è non essere capibili, non essere Konsequenzen ist dann eher uniforms, allo funktionierst du als PBR-Kass. Heikle wenig Leunung in der Eskalation. Wir sehen uns in der Puschbei, Eskalation emotionaler, sie Platz, Leunung im Fall des Kontrolles, allo senden wir im Prinzipal, mein Nuss-Konlouvres, kein Aktivs zu nur senden halt, kein Wend relativ frisch, frei, allo im Versteiner sei extrem ja in Eskalation kostet der Burteinus per impedi Eskalation nicht per reagar korrekt in Teifer quelles Eskalation de call of renuside quelles experiences lu halt negatives gewinnen fatjes
0: Konsequenz schon bei der Schiene Eskalation weiß ke Ziffern also für diese Statistik so weiß aus wenn ich mehr das Eskalation gehen
1: quei va ai in sia din giu in ceton ein sel sentiment in sent in te il puls della intera società ne sem per esempio questa sta wenn es va anche quelles kalires permanente so riamnes ke quei kalayat ai bupli bain sim viade che vengen bisschen sibels gesambo dormi plischi wegen de quelles causes fene sein aber nu sein bu statistik es aber grobe Eskalation, wenn es das ja mein Ziel.
0: Gott, du tina um bia, inegal meins.
1: Koi bia, nus ja eine Tramene, in Stoprender, koi a Relation, die Relation kula Quantität de las Kontrolles, nus ja ein el Survech de Senedat Animals, fenus sind un quindischen Kontrolles, peron, also quindischien, koi febia, kun Reports, kun Masire, so den Treffer la Sanedat, ni la Sicertat de Victuale, sei eun inega circa quelles Sefres, also nu so ein Minche di liaut ken zenuas in via, die erfahren a stund halb fa in Judicament, magari fech privat, grad tira animals de casa, ai quai ein minus ne tram ein fech lunch, nus stehen hier in der Sphäre privaten, stehen hier in der Nähe, stehen hier in der Ziel, und in der Kase, wir haben ein Kölz Animals da nie, und sie intervenieren, die Kritik haben vor der Kause, es kann per quella Leute fähig private sein, kommen die Anturen kultieren, und konsequenz von der Spaß kultieren, und da kommen auch ein Mordio, etc., und die Aulakulpe, etc., fähig zu halt il Motiv, der kommen gewinnen emotional.
0: In quella è solo un'unione, io sento non sapere se c'è un tema per voi, cioè se mettere voi che voi venisse è plidentai, forse via mail, forse c'è un tupesti ci c'è via rete sociale, ni è effettiv il veterinario sul plazzo, in stalla, in ucchien, ma sono due temi.
1: Also ja, Personal Burg, aber ja, da konstellieren sie Situationen, nicht da konstellieren sie Situationen, dann ist aber nicht die Polizei, die ist hier.
0: Vous avez schon kurz mentionnau quals cas greves, kins sto in la sfera privata, kins sto forse gien si cihe, que fas ti bu bein, schies as ti bu intorn con teu animal. Fecin conoscente il cas da Ramis Vilus, grat nu ca cien megi dus ceuns, in vini durmentai, qual la situazione è il grigione da Glaruna?
1: Se migliante sco in autos cantuns, proprio se migliante.
0: Also dati è che è un caso greves, che non so di scivai bo.
1: Naturalmente, nus vede il grigione, il cantun Glaruna, situazione nu che escalesce, nu che va alla flida direzione, nu che non sto in execui in scamante tene animal, se qui naturalmente dina fec decisiva de fech de al de vos con grandi conseguenze per il managgio. Il problema è tra me ad inizio le medie vengono al giù che viene discussione sul livello delle medie se l'uso è mai più obiettivo. Ma perché se milioni dati è minci cantone della Svizzera.
0: Da quanto discurino che ho donna?
1: Das sind Busch-Statistiken. Es ist nicht nur ein, weil es Menage ist, es ist Menage, es ist ein Fokus. Ich habe mir gesagt, dass es für mich ein Dezisives ist, die Importanz ist. Ich sage, weil es Menage ist kritisch, es gibt Akkumpinieschen, such uns, da kumpinja wohl Budi, kein Kind war bei einem Café, die aus, wenn es vor zum Fakua nicht schaue, aber bei einem akkumpinjäschen Kummasieres. Intervenien, die eine Puschbei, kule Idee, kind wenig das so montag, weil das Problem ist, dass die Puschbei wenig einen Stand normal. Magari gertäge koi, Bog, zu wählen, stehen sie halt brennlich in der Decision bli severes. In dieser Situation ist es nur ein Thema, wenn man schlägt jetzt zu uns, aber in der ganzen Zeit wie ein Pension aus, weil man wenn sowieso liquid aus, nicht zu Zeit der Animals der Kase, weil man tun kann tun, nicht man tun in der Schweiz, nicht wie man zu uns, etc. Eder quels Aspekts. Aber kas dispitai, weil es kas greif, droven extrem, ja, temps, del saschen bui skala, del saschen sigir bui vinieles medie, scho gains tunsch zu nu fatsch, zu tschäferliu.
0: Dat is fides speziales alles montagne, so sel grigiuna de glaruna, ki dat forse zu nu auter bu. Forse la distanza, sai, per in
1: distanza senza auto, non tramite la distanza in Schweden per le controllo, aber questo è organizzato, also Schweden organizzatorico è un buon in problema. Compri gli auto con auto, scantuni, se ne sei febbia aspect, fece positivo, se tratta l'infrastruttura dell'agricoltura, inclusive alpeggiazione, fece buona, il canton Grigione, il canton Glaruna, il brat dentro le differenze su fece, se fece buona, se queste zene sono estreme, se sono fosse, se sono propri spiarsi, se sono un boulevard insieme con altri su fece d'agricoltura, geoinformazione, plantenhof, uffizi di caccia, a pesca, eccetera, eccetera.
0: Voi avete già menzionato qui la città di Calira. Also, come noi tutti sentiamo, io ho potuto divertirci bene, also, in sé, più esperto di tutta la Narva per via della Calira. C'è chi aveva fatto tema che aveva vadiali che erano in loro iglus in quella Calira, vacche e norse che stavano sta al soleil. Cosa giudicai quella situazione degli animali, che è stato piti della Calira? E quei anziché che vous jes bene che sto nus marapi fech ni Jesus na quei ei halt schia.
1: Also quei in grand tema, also è sta un in grand tema, logica che meine da la legislazione che regli in te co che factures che sto venia den plis le salps leu ja la mein tot lo bio ni nuot pretendible drovi aua, aber in sabu pretender sin in alb gotir sane un umbrive ni kis gewinne metzela en wild Ronaldini schier, per quel ki delle vegetazione in tegin autre tirs gewinne teni a casa la stadt, quel klarle dati dus factors ken extrem importans, qui e kaul aua, aua, aua, kutir nu janis baiber, baiber, baiber, als i trova aua, adina, aua fresche, ad l'autre wart, schnu sein temperature such, wenn ci si strenta gaccia, trovi pussaivle dat, ded umbrive. A quei hai due esser al cas. A c'è bol cas, c'è fal possessore degli animali, se c'è faliu, lui venino se magari attivs.
0: A quoi vuol dire questo stato, ves forse giù da fantic da pli?
1: Naturalmente. Quei è scienza, vein, quei sistem da annunzias da pussaivels codins sbalz in tevel chomets ad animals quals venien tirnus in sind ju questa stadt massiv de plide quals annunz es knus ein stisch klaridiu
0: was is quente sco denunzialu cici also ca fanzi bu bugend di meu vigin aus bu un brive per se vacche 30 grad ni was is quesco agit
1: also pibgen wenn es nur dramen schal vigim va tir si collega di ti per casco che u se se sti in te correggio coi fos al meglio sistem se vens dat di halt de relazions buschi buschi bonus nu kin je nu kin salz de men che veni denunziau nus mer ein epus bei focus ai ai gli animali
0: la midada del clima vinque a midà è vostro lavoro
1: enorm enorm
0: c'è un quadri c'è un giaisco enorm
1: la situazione delle epidemie, delle epizootie. Noi possiamo vedere che viene proprio il tag di mince ombre, nuove malzogne, che vengono trasferite con insecti, con reagenti, con altri vectors, che sono un enorme problema. Noi possiamo la lunga blaua, che non sono già una vornons, ma che non sono le vornons di un grande problema, che sono nuove forme di malzogne, che vengono influenzate enorme dal clima.
0: E la tenida d'animale, se le vornons vengono meglio? È quella sua vita, forse, con il plantenhof? La vuoi dare un sviluppo?
1: In sviluppo, dell'infrastruttura e della tira sa vita, questo è più grande menaggio, più professionale, questo è così.
0: C'è stato un meglio?
1: Mi c'è stato forse la capienza per che l'animale si sviluppa halde, che l'animale si sviluppa in una legislazione, che è busstatica, in una società del bainstà, pi ben chi va con in società de pi bia chi viene pretendiu dels animals e quei ci c'è canu se va in bu influenza quei influenza la società del de vos la politica la legislazione a quei che mi ci tons je spiace un tipi bia flessibilità de dels clients ni dels possessors animals
0: co vezi otte las persones privates c'è trends van leo forse equitaus
1: Tendenz, dass die Animals Exotics, Adine Puschbei. Tendenz, dass die Razes Exotics, gerade als Jones, Adine Kurdasi, kun sich ja Pibi, nicht Pi Spezial. Quelles Traces Poppy, nur als Tiers Pitation, kein Grundproblem. Kein Wenn Adine, Adine,
0: Männer. Kein Grundproblem, gell?
1: Natürlich, ja. Kein Eternus in Grundproblem, kein Innegada, in a Tendenz kins wese adina pife jalune tramen schon e quella situazione konstellation ka nu sein feld bia ka sozials ka wollen nian animals ka wollen per to prezi wie animals an bulls mir jetzt finanzials lesventre ka nu sin in extrem grand dilemma
0: Sto se la politica fa cosa c'è, so grado terzertas rasas e capitation, per quei che vengono tracce, che hanno mal, che sono tre flatni, che non si vede come andare.
1: De naturalmente, hai la politica simpele in cao federal, principalmente, halt lo elite, de.
0: Con fece se svusen tracciai il discorso in connex con l'uf, d'urs, l'uf cervè, quei per tu che vus bu direi, per tu che vus esses già bu chef della caccia, denton delle nuore, se scavini tutte le scarpate.
1: Genau. Also, il tema Lufa è un tema che fa cent'anni, il 2 giorni extrem fece. Also, c'è detto il nus, c'è detto che extrem bia ufezi sono per l'amministrazione. Nus, se bretai no, di ne pushpai, che è extrem importante, che nus sai ne vis-à-vis il Portucai, Pistuchs, Possessurs, den Ursus, etc. Aber auch Ketschedurs können sie einmal mit dem meinen. Ein neues Dilemma, ein Traum, ein Schkofezi, kein Responsables für die Senat-Animal. Sie dienen auch, weil es nur ist, gewinnen sie halt so die Zirkunstanzen, Blessades, nie mitzahdes jetzt unter Luf, kein Aspekt. Nun können sie eine klare Tenut haben, aber lauter wart halt die lantiere Thematik kurz Jones de Schurmetsch, kein Diener wart in Bieninstrument für die Protektion der Montaner, also lauter wart in einer extrem großen Schwede.
0: Io so se immagina che vengono stracce da voi, da tutte svarze. Minci in volte c'è, probabilmente minci c'è altro.
1: Quello è sì, quello è genau sì. Per questo stanno e che ho puoi spai, also sedute, oh. Respektive networking, die Diskussion ein kun lauter se vece che c'è tendenza che gli uffici de caccia se vece tendenza che il planto fa a nostro in Luzzaco e per quei costrutti noi vece bia gomi che noi vene un plazzo che noi se vene tramene meter atras nostres pretensions. Wo dine simpel?
0: A selvagina, a pesce, scolt vengen je e un giogane un in rola che si va per malzognes nisci, ad...
1: Si va per malzognes da tir animal selvadis per inegale tuberculose e la portenza se lui essen us la centra lit, ja.
0: Lei non qua discorre delle victuali e leo ves vus il lit e vies uffizi che vuol dire la controlla di stizioni, ustrie, bars, tutto quello che fa con il demiglia. E lei ha dato bia controlla, c'è in lei le grandi sfide.
1: Also, wenn ich träume, dann wird Lund, wenn ich Chemikalien, Aue, mhm. Aue der Biber, in Grundsegment, natürlich mein Bummer Victualis, wo meine Materialien gewinnen in Kontakt mit Humankulturen, also bringe gerade Studios der Tattoos, bringe gerade Steinenuskontrolle. Ja, tatsächlich, das Victualis, es ist ein Niveau extrem alt, pertenente Sicherheit. Quelche wenn adine im Pigon ein Problem in la Deklaration. Als Konsument wollen sie wissen, dass sie malen, dass sie beiben, dass sie jähen, pertinent Allergens, pertinent Karen, pertinent Produkte primars, also Thematik vegan, so alles
0: Kausen. Also, du musst mir sagen, dass die Lege wenn ich nicht
1: mehr träumen. Ja, es ist schon mehr als Statistik, es ist nur intervenieren, es ist einfach das Viktuale, es ist schon 100% Minimum Deklaration.
0: Aber Covid eventuell. Genau.
1: Un punto importante dell'altro è la tendenza se che noi siamo in una con sostanze nuovevole che attuale quelle sostanze che vengono bubagliate di Dio che pifas, cioè sostanze fluorate che vengono nell'ambiente che vengono nella massa biologica che vengono bubagliate di Dio ma ben piuttosto cumulate non weil halt der Grund des Possibilitäts im Labor, der Miseracque, sind halt das Resultat. Sei schon mal Mikrogramm, sei schon mal in Ries, vis-à-vis in Elefanten, sei schon in einer Valur, lustig, aus Kau halt der Kommunikative, kum man sich intervenieren kann, auf jeden Fall.
0: Also, wie wenn ihr eine Verzentavus bei uns,
1: kun Sicherheit, ja.
0: Dati in Austria, in einem Bar, nichts checken, wo es le monde bubli e miglia, per quel che vos vez miglia bia.
1: Nein, si è detaglio, che non c'è bu quei gessnus e bu stessnus e bu di, si in Austria, si schlia vit l'onder, che o mas voleo miglia, se lo vigna l'esserade.
0: Io l'esse capesce, è di scuorer, è un da vossa vita privata, Johan Biart. Cacciadura esse sbu, da cobo?
1: Tratschelor Tradition, da für nosse Familie, ich meine auch Kitschedur, sei Budeko. existe book ta za baza za nijin ke sta ski chedur za den quai sen za quai quai quai gain ai bovenius transferius tir mai e ter ter no zini suento co kim vese nijin ski chedur sa bio son alpinist
0: io sono lede che vuoi essere boccacciatore per quei ci avevi su giù pede per quel profilo
1: genau
0: a voi già vuoi essere alpinista che vuol dire i se do al scuola mi sletta è molto importante per voi a voi si ingaggiai se leo
1: quei è sì also naturalmente de sels als dichlos als temps de florizion en vergai ne wins wenn ihr bewils la condition line tech center aber erstens sind gejaus fehlt ein tiefer alpinismus connaisseur meine tours chef de tours president la section pits de ribia und wo mein de sein ist da e giù fece bia le esperienze delle montagne, se conosce il fece bia le delle montagne, se fanno sempre in natura, da dindini, da dusti, quei resti, quei legge, certi ons, vengono sluenti, per colleghi, se sempre fa corsi da prestazione con velo ni e con schizze di montagna, also patro di glacier per esempio qua a daumi extrem via
0: also lo stesso essere fit
1: ne stevens tranainte che come aveva dietro noch al motto halt luft die alciaue e qua fa bene a giro bedolme
0: speri per le montagne bese in camper che non si fa sviadis nur mei ne vus wie camper ni vus el
1: el nus ni nus el also il devo de quei propri in a causa che nus sein es de vos quattro chunons con mie partenari in semen culs velos de montagna in semen wenn es fa febials viadis elen tira Europa ja dicelus centrala dell'Europa del sud e per par degli ost dell'Europa quei es ist extrem faszinierend, es ist die Luft der Ciao extrem. Es ist die Perturbation, wie es wie eine Wand betrachtet.
0: Was weiss, du Fons, der schon du Beadis, es ist in Tat präsent, nicht aus dem Wasser, der Wurke, und meine Pauk.
1: Ja, das ist schon ein Problem, so mit der Wand. Es ist Tat. Ai asia vai me pauk temps koi esci e questo fecio e mez che me pauk temps ni au lespi vi ap temps per les beadis e mie partenaria a beadis nus un point de vedine aliesche wird koi esci aber i funktioniert schon in tramen aktual bode die okay nus im rendel se von sind die an ni esci koi sai bueni se concentresche pitosche la sera ni si le sonde domenica aber jene tramen fech plageivel de vese ko quasi bea discretion si en in tot outer temps ne tramen ke nosse von können us essen kerschisi
0: en in permens vinis pensionai e quei è una fina mira, lui deve più via peda per le beadies.
1: Sì, also più via peda sin questa allegra deve può essere sci terminaus con ebbe è un'inega con sedute se termins che ho ein sigire le beadies ni als beadies de mio partenaria ein sigire in factur deca che doiem vi plaz.
0: Ad autres plans?
1: Ja, weil explizit ich ja les bu planisame ma bia oder won i sada quicki sadat dek in gad in viade forze belegung aber sie dir bu schier ke selegel sil didle pensivne dich so ze fetch in viade antolien tirmont bruken seine dine pusch befach quai so weinsch kokoi funktionisch adil rest zum der wert
0: con questo nu schon a fin de quel profil con Johan Beard da Sumvich, ele i Bjaunstaus veterinari a Sumvich, da pil 2000 Genif il veterinari cantonal. L'autoron val en pension. Grazie al fech che usa es propede per quei discurs, grazie per l'investe en vossa vita, a che oai a stau venitir vus e la sinergia per registrare quel profil. Mio nom è Claudia Catoman. Quel profil en flesch che tutti gli autori sin Play RTR. Adus antil de vos divis de musica, nous venim con Alexi e Marcus, il clom della greina.
1: Prima ho voluto viaggiare, noi tramite una canzone romantica, è chiaro, io conosco l'Alexi, Kaj kršil si je cignavio, in konošil Markus, kaj fa kumajle škola medija, dan konošila grajne.

Simplemein per Tutz.

0: Pavegna ir Caixa Seira Puspe als Saleiz da Ciaccia Rico Florin. Buona Seira.
1: Buona Seira.
0: Schon sto in bel Timp las da vosas emdas.
1: Sì. Ma se mi dicevo vocas larmas, come da mi Paulin, fa milder sa tu sasci.
0: Das Tragliun Paulin Notcla. Rico Florin, a ci lassas salidar?
1: Questa sera les salutar e gratulare a col nome di ciò, Corrado Rovi, da tutti con la sua battaglia da passare una bella ciavra di Ciamoc e ci avvisato il buono. E allora le segnalo una volta in questo telefono di Saira a Fabio Luzio, grazie Picciun, al saluto e sono al terfens con te da qui. E quale c'è un forever, quale siamo di noi delle più belle. E allora a Marco Falec, lunge più viso, lunge più sentito del, e il sera l'elogio trase un saluto per me. Marco, tu sgegnato. Non sto andando a chiacchierare, ciao e buona biaretta insieme. E a tutto questo ci andiamo a salutare questo, tutto il buon, una buona finizione di ciaccia. E scusi c'è il gea sa sentum e sa vedo
0: che facenza con musica da Deep Purple.
1: Javol
0: Smoke on the Water. Il gioesh da musica da Rico Florin. Bella sera anche salezza sa medan.
1: Grazie picciun Sergio, tutto il buon.

0: Deep Purple, Smoke on the Water, ilha Gioveixa da musica che esta sera da Rico Florin Auditor, Dilsa Saleitza da Ciaccia da Samedan. Ivan en Caceder da Salou fa il telefono. Buonasera, Mario De Vonas.
1: Buonasera, Sergio.
0: C'è marcia il momento per voi otters?
1: Io per noi svangì che sera. Sì, se c'è già clida se giattare in terf, in bel tenere. Ah, la ingratulare del dato cor, a divisi da navanta, be, bella sciaccia da misco morazzo, a tutti che ci conoscono, ci vengono sanza frisco spiacese, a una bella finizione della sciaccia.
0: La sciaccia finisce, c'è la vostra impressione? Quindi vogliono tornare, scuola cedere con quel momento?
1: Dipende, c'è il momento, se già tornano, c'è il momento, se già tornano. Io va in un null room, di scuola deve, se in bel tu desce, ma non sono compiuto, non sono già una volta, ma con quello da vivere, il prossimo giorno ce l'hanno da fare oltre. Le lux, la mente bell'ora, le legne degli altri, che le uscite, c'è, svinirebbe più nuranti, svinirebbe più scorsi.
0: Galdeir, il momento ci dei, c'è anche quel momento, oggi, domani anche, ci sarà anche mesemda ir a ciaccia. Questa sera quindi andant facen viva se il successo da Cisi con il Corviril Zurses. La geografia zurmirana.
1: Esatto, dille dan solidardo che siamo conosciuna, devi dire una bella ciaccia.
0: Saleitza vosotros, bella sera.
1: Grazie a tutti, ciao Sergio.

0: Vegna era degna puspegia vigia gugent durant seiras da saleitza da ciaccia il corviril sur ses geografia sur Mirana il giaveis da Mario De Vones. Il odo ocena ulteriora nominazione per gudanir la patenta da ciaccia per l'otron.
1: Io non sir bugien l'oncet che mi vuom Luis Schlosser a citau il prim di de caccia. Elle aveva dovuto mettere in fotografia, ha detto la Fanaulu, con la poteva trarre in gada. E così buci sempre da poter trarre. Che, non si viene lo sciongertiamo.
0: O sei a mangiare anche due spredes per annunciare elas domani mesemda ant il nostro programma da radio alas digiamesa il book Ciamuc da Cira e il Tees. Quel ci vanno facilas da vosa semdas facendo ir anche questa sera e domani sera saleitz da ciacciater RTR 0800 25530 al telefon è Karin Luzio da Savognin. Buonasera Karin.
2: Buonasera Sergio. Iva panzetta la funescia osa era anche neda a dirigere tolla scacedra a tutti i scacedra e na. Buona finizione da ciaccia ti cun preda ci senza preda le scuglie a il è simple manch già vigiran proprio a tutte una buona finizione in c'è select a tocca ci conoscen me a te la nostra gist radio romanz
0: e cacedras e cacedras ci von anche a ciaccia kels deis ponas allegrar delia giaveis da musica da Karin Luzio Queen, the show must go on.
2: Exact, giusto sia. Un grazie Sergio.
0: Bella sera.
2: Madema manch. Ciao.

0: Queen, The Show Must Go On, ilha Gioveix da música questa seira da Karin Luzio da Savonin. Anzasetz ves Nicolin Barandun da desser al telefon, pilza saleitza da ciaccia, sai o sabec si el è crudo or dalla lengia. Nicolin Barandun telefonescia non adamanc da sia ciamona da ciaccia. Facciano sceia, lasciagneir in tocca musica e forzaci Nicolin Barandun zanunzcia pitart puspe perché ci er el les anc gratular per un bel success da ciaccia. Nicolin Barandun per plagiar telefonare in il studio da RTR 0800 25 25 30, ancas ci fissa scrudo ora dalla lengia.
1: I'm not supposed to look at you the way I look at you. I know I'm not supposed to look at you the way I look at you.

0: Ter ils Salets da Ciaccia Ivagna Toni Orlik ossa al telefon. Buonasera Toni.
1: Buonasera Sergio.
0: Ci lesas Salidar questa sera?
1: Oh, io ho in tira paletta da Salidar. Se ti aspetta, non c'è il primo inegada con mio fei, il Sandro, che è mio collega da caccia. Allù mio fratelli, il Georg, che si Rusain. Allù che ti vengo da lavare Rusain su in giù, se vengo di Giucavrain. E Giucavrain sei primo il Luigi, il Jan Luis, il Jan Driu, al Rino. A Sventer che ti vas da lavare Cavrain Viedò, con la Biala Val, sotto Tödi, se vengo di Obercunz. Allaus el Marc plus el Lucas. Lucas er is Joker. Qual fles a solidar in gada? Allu sasti enta sedrun, zai al Jarmin, al Pius de Gonda, top ke ceduchs, Sventer vasti enta la val sun vich, la Biala Val, un drivla della Val della Vishnonka de Sumbich, della Vart Saniastra, zoi al Florin, al Silas, della Vart Drecha, al Remo, alu al Beat, al De Plazas Michael, plus al Mark, qual solidarsi sono ebuyen. Si il con, che è figlio in amaus, del alt Wildhirt, al Beni, a lui sasti i se capesce nostra gruppa di caccia che è figlio Curta Zaivla, Culi Andreas Küttel, Jutron, qua fosse circa quel che ho les, je, solidà. Ai se capisce un blidau in il auto.
0: Che gli è grandioso, Toni Orlik, il nostro guit, no, questa sera.
1: Specie un po' Sergio. Io sto un dia si son benedetti, a si la usurenza e quella val mortes, quella si non ha per bien remonci berüchtigt, si son del tot, sei als Bergs, als Baselgias, als Meissens, al Dario, al Ursin, a Pitotels, al Rinaldo and Company, qual svesio è un divisato bien in Bisalit. Pardon.
0: Stupend. Con musica da Alexia Marcus. Bellezza, musica, il clom della Graina e Toni Orlik Nizigia, quel moment da Salez da Ciaccio è per far reclama per vostra regione.
1: Yeah, quei bide te che ti lais in il clom della Graina. Grazie al fece, Sergio.
0: Bella sera, tot bun, Toni Orlik.
1: Quoi diviso era ti, tot bien, adia, a din autregà. Tschüss, Sergio.

0: ne kozrejnih neko melčer, a podiješ lupatero, si je prima vešče, ali vol prima na čača, je oš lupaton Cezar de Čevrjel, ko je na fič špecijala trofeja, je eden guš prijašč pa re. Pa!
1: Kelja denja bel eser della partida a quel momentam scu am Elia Gartageda sagetar.
0: No, come già era paziente, cioè e volair lesia mince di e, hai, non era be era da dir per cui sco e, hai, lesia e omarito.
1: C'è Marshall, che stasera anche ter vosotros sen chamona.
0: Scusa?
1: C'è Marshall anche ter vosotros questa sera sen chamona e suppone ci nirò son anche faccio un po' festa.
0: Sì sì, altro otto giovenza la sera e giovenza le movenze una vera l'altra
1: fece bel gratulazions er da nostra vart e am Nicolina Barandun o panzocians savessa puspe e neda terlar prefix
0: precis un po' porocic pleasure me
1: adrenalin Maro er gia ilia caceder cia gia successoz supona adrenalin e usheia fagenza quel plageir saleitza us otters venavant una bella seira e buona finizione della ciaccia in bocca al luf Nicolin Barandon
0: grazie fic un bella seira ciao.

0: Prefix Adrenalin. Nia giovigia caccia saira da Nicolin Barandun ci oer savia raccontar a nous avant e na fitch bella istorgia da ciaccia.
1: Da nous?
0: Agli a telefono in caceder ci ha nominato Caston per guadagnare la patente da ciaccia per lo tron. Buonasera Luis Schlosser.
2: Yeah, buonasera Sergio.
0: Gratulazioni per la nominazione per guadagnare la patente da ciaccia per lo tron. C'è vos sentiment?
2: Oh, bella, yes, eh? Vengo però il sentimento, da 25 trovo un intic glitch per ogni traccia.
0: A venerdì vigna traccia la short. A venerdì vanza anche da esser einten las marvellas, aveir anche pazienza. Luis Schlosser, a ci lessa salidar.
2: Io sono l'idea di un bugenco scritturatore della Val Gussain, ci sono il Garden Chever, si sono la Val con Cirillo e Albert, poi venivano sotto il Orlix, il Tonica, che ha telefonato in zona, il Georg Calzandro, allora tra i miei colleghi di Pontiglianova, che avrò in sotto, che ho Luisa, Andrea, il Rino, che ne dico come è in teglio, ho iniziato per il momento per un aula Val, sono di Persulza in teglio. Allora, se le dà a Bacunzel, Markel, a Lucas, da Bacunzel, da un El Smeissens, Pauli, El Mario, El Retz, El Retto, yeah, also ma Pauli Steger. Eine Meinung, les Trilies, den Diast, quae la Gruppe de Femnes, quae in Avende, eba, Trois Sores, cun Beadias, ni respektiv la Tata, cun las Beadias, ca in Sileo di Nencomona, gauden de Caccia, special salit. Ja, tot ci can conosce mai, ane tramen en special, es jo salida mia cara dona, cun le venide traut, cun la Preda, a fai gran plegé, a meu feil Steven, der sind steigere Fach. Wir sehen dir mal 30 Jahre in Kommune, dass ich das eher persönlich lese, dass ich da für die Eltern in der Zierprozenter. Hallo und dort ich kann auch schon mal schon einfach so ein bisschen aussehen und ein Kerselit in eine gute Definition der Katscha.
0: Luis Schlosser, schuisch das Wohls content mit der Katscha Kaston?
2: Also mein Fick content, ja, ich habe erst aus Italien bei dem Primdi, weil ich pleasure da kuei, so ein Zerwei auch gut eu, le spread is de mes buns colleges, nous ven giu propi in a flotta, a buna caccia sains gli,
0: Am scuella per vos osa, am sulet, sen chamona, sains, famiglia, camarats, camaratas, galdeir la quietezza, supona.
2: Quei fa, bain, nous ven giu bia bia la seres de compagnia, a branqual gama a viluchon dit to que vede nella notte dormi veniva magari alla curta a dose gaudio e in tec che son per sul sai vela qui tezia je also lo go sai vla dat gaudio son è un quel dus di sto e di de
0: Luis Schlosser già vijani era vose na buona finizione dalla ciaccia edizione vanci vanci sei se osa ir buona divertiment con egli a vos già veis da musica Dario Hess, Aun Ineda.
2: Io ringrazio il fit, Sergio, a divigili una bella sera.
0: Tot bon, bella sera, Luis Schlosser.
2: Grazie, Sergio.

0: Sairas en companyia de RTRE con Saleitz de Chacha, Jany ter Werner Kaviezel. Bona saira, Werner.
1: Ei, bona saira.
0: A ci lesses salidar?
1: Ne lesses lüder tot l'inge din ata, tot l'inge din basa e tot la Valmestai.
0: Fitch simple en Saleit per totes e tots. Vets gia, vets antinza c'è dalla ciaccia, che ston?
1: Mai.
0: Allora?
1: Bel buco di teore.
0: Ah, bel. Ok, ed allora Terlainza era anche il giaveix da musica da Werner Kaviezel di Fidelen Möltaler. Tot il buon, Werner Kaviezel, bella sera.
1: Tot bella sera.

0: Mulltaler er en klassiker, satia kaša seira e giavigia da Werner Kaviezel. Enza c'è è anche da sclareir Nicolin Barandon da Chapella su in nov radio giavigian bler plajair con il nov radio DAB+. Grazie per kaša seira, domanga seira vigna d'essere un po' oter la gronda finizione del saleitz da ciaccia edizion vanch vancha seis per eneda schon a partir dallas och finian alas dish live con Gabi de Gonda alla mesa radonda or del hotel Graina Arabius domanga seira ilz saleitz da ciaccia agli microfone sto Sergio Guetch bella seira buona notte
1: bevus al puls della ciaccia.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

in avò es resta sulla via in flac. In avò es resta dalla viera dal sfrac. In avò es resta quell'asch per sentiment ci stringe la gulle e non lascia gridar. E si squarra ir da d'autos novs ci coppen bler più plan da meldra scolazion pel svels e pel ofant da test psicologics per managiuns da palottis vidavellos da placazze d'actiuns. In avò es resta sulla via un flac. In avò es resta dalla viera dal sfrac. In avò es resta quell'asch per sentiment ci stringe la gulle e non lascia gridar. Intant tot ci va in avant cun sessanta em du mont scinu bastes prop ce na cun caranta nu fus nu scien svelta vonda nos bet o vaina propi da cifra il temp in quel möt. In avò es restà

0: di mind ci stringe la gulla e non lascia gridare.
1: Ciaccia eiva barba peider, marenda panne ciace il veider, e sul give seis bon schluppetz, giai vel girando cedalet, giai vel girando cedalet.

Sarpei dar cifa la tremblonda, sin quai il diaval il du monda, ce porta stu sin teis divè. Sarpei dar dis, ma puppais que, sarpei dar dis, ma puppais que. Uei ce puipun, uei ce grandezza, co c'è la liugia, c'è bellezza, o sci da nanne lasciam dar. Trai strattas be per insaiar, trai strattas be per insaiar. Sin quai sarpei darti la sporgia, il diaval nuglia sin accorgia, e ti racunda let, or dalla cionna dal slopet.

0: munt go un marniac. Jonza parlot ce fern tabac. Jonza parlot ce fern tabac.
1: Proverbis. Scu iceir usceie la curegia.